0: Il gambero pistola è il protagonista del nostro comedy oggi, cioè della nostra rubrica Strano ma Vero, Natural Edition, curiosità dal mondo animale, gambero pistola. È un animale molto particolare, attenzione, ovviamente è un piccolo crostaceo, è un gambero, ok?
1: È
0: fino a qua, non ci avevamo dubbi. Ma non è solo carino da vedere, è praticamente un'arma vivente. Lui che cosa fa? Con una delle sue chele riesce a creare un suono così potente da stordire le prede. Ok?
1: Sì.
0: Cioè, ti fa tipo uno schioppo, uno schiaffo.
1: Uno schioppo con le chele.
0: Con le chele ti stordisce.
1: Tipo così.
0: Sì, esatto.
1: Tipo, non so. No, tipo lo snap, ma più
0: praticamente
1: forte.
0: Facendo Tonk. Questa cosa.
1: Devo cercarlo subito.
0: Schioppa l'acqua, subito. Capito? Che te spara
1: schioppa
0: via.
1: Schioppa l'acqua, ma pensa che roba. Il gambero pistola.
0: Schioppa l'acqua.
1: Comunque la natura
0: fa
1: è incredibile.
0: Un suono così potente da stordirle proprio.
1: Sì.
0: E quindi non morde, non pugnala, non fa magie. Spara questo botto sonico che fa letteralmente svenire chi ha la sfortuna di trovarsi troppo vicino.
1: Comunque ha delle chele enormi. Una più grossa dell'altra, tra l'altro. Sembra come.
0: Certo.
1: Sai, tipo quando fanno vedere i tennisti che hanno un braccio molto. Molto più grande dell'altro.
0: Lo usa per schioppate, dico.
1: Ma
0: comunque, come funziona? La chela schiatta così, schiatta. Volevo dire scatta, scusate, così velocemente che l'acqua stessa si comprime e crea una microesplosione. Cioè proprio una microesplosione. E l'effetto è questa bolla che implode e fa questo rumore simile a uno sparo, capito?
1: Adesso sto cercando su
0: sì, ti
1: su
0: prego.
1: Una famosa app di streaming video, il video del gambero.
0: Comunque vabbè, la prossima volta che vedete un gambero così, un gambero, come si chiama? Gambero pistola.
1: Gambero pistola con una chela.
0: Fate attenzione che vi schioppa.

0: Check it to the max. Check it to the max. Check it to the max. Please just rewind. Check it to the max.
1: Mentre cerco di, come dire, non lo riesco a dire infatti, mentre cerco di riacquisire le mie capacità parlatorie.
2: Sì, io ti osservo ed è bellissimo, se voi poteste
1: oggi,
2: vedere.
1: Cioè è solo lunedì, capito?
2: Ma poi prende la rincorsa.
1: Il gambero pistola
2: Il gambero pistola che ha una chela enorme, sembra Bud Spencer.
1: Mi ha veramente schioppato
2: Il culturista dei mari.
1: E andiamo ai messaggi. Luca ci scrive: non posso credere che un gambero così piccolo possa fare un botto così forte. Il mio vicino dovrebbe prenderne uno come modello per svegliarsi al mattino.
2: Ma guardate la foto della chela. Io ho visto una foto, la chela destra è enorme.
1: Ma poi è tutto relativo. Se sei un pescetto e te lo becchi davanti, lo schioppo è piccolo per te, ma per un pesce.
2: Certo, i pesciolini, quelli piccolini.
1: Poverini. Martina invece dice: il gambero pistola, l'unico animale che riesce a stordire la preda senza muovere un muscolo. Il mio gatto potrebbe imparare qualcosa. Beh, si vede che il tuo gatto non ammazza neanche le zanzare, neanche le mosche.
2: Ma meno male,
1: sarebbe
2: un gatto pacifico.
1: Però, pensa che bello avere questo potere. Quando uno ti rompe le palle, paff, così.
2: Vabbè, qualcuno che conosco che ha un pugno.
1: Sì, no, io dico con l'aria, che tu non lo tocchi.
2: Da un pugno all'aria, è certo.
1: E quindi sei talmente. Cioè, non sei neanche perseguibile dalla legge.
2: No, perché dai un pugno all'aria e viene uno scopo.
1: Ho mostrato il video del gambero ai miei amici e tutti hanno fatto un salto sulla sedia. Pensate se succedesse nel nostro acquario, Giovanni.
2: Tu stai dormendo.
1: Non si può mettere il gambero pistola nell'acquario.
2: Lo sai che sarebbe bello fare uno scherzo, metti un gambero pistola a una persona che ha l'acquario prima di andare via e questo di notte, pum, viene svegliato.

0: transita su una sola cortile.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
6: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
5: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
7: WRN, your radio station.
8: Stai ascoltando WRN Radio.
9: La tua radio.

0: Invece si continua, forse ce
1: sì,
0: la facciamo?
1: Sì, basti. Sì, è sì, solo lunedì.
0: È solo lunedì, si continua il Comedy Radio Show. Ah, questa è bella. Questa è bella.
1: Vai.
0: Questa l'ho scritta pensando a te.
1: Ah.
0: Non sto scherzando.
1: Ah.
0: Possiamo dire ufficialmente che sei il mio bro.
1: Ah.
0: Giusto.
1: Beh, figo.
0: Beh, dopo un po'.
1: Bro and sis.
0: Bro and sis.
1: Bro and sis, yo.
0: E quindi tra poco una rubrica, cioè la rubrica è hashtag flop and roll, mm-hmm, il meglio del peggio del mondo del web. Quindi tutti i modi possibili e immaginabili di dire bro. Un capitolo che dedico solo a te. My bro.
1: My bro.

0: Our Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

0: Radio. Cari amici del Comedy Radio Show e caro Alo, io ho deciso, Caralo, ho deciso che sei il mio bro. Cioè, non è che l'ho deciso, è così, alla fine,
1: ma
0: dai,
1: è bello,
0: ci supportiamo da un po'.
1: Mi hai insignito del ruolo di bro.
0: Esatto.
1: Che figo.
0: Ad oggi, nel 2026, guarda che il ruolo di bro è una roba importante, eh. Cioè, mica non si
1: ma
0: può
1: bro
0: dire.
1: Ora chiude tutta una roba, anche nel
0: sì.
1: Rap. Bro, ehi, bella bro.
0: Bella bro, non si apre il link. Ok.
1: Domani vengo con la bandana. Domani la bandana
0: allora,
1: da bro.
0: Quindi, visto che sei il mio bro,
1: sì.
0: Per la rubrica hashtag flop and roll, flop and bro.
1: Flop and bro. Flop and bro. Schivi di Bobby.
0: Mille modi per sì. Dire sei il mio bro. Per esempio, ti potrei dire tranquillamente sei il mio
1: sì.
0: Broski.
1: Yeah.
0: Sei il mio Broski.
1: Yo.
0: Broski si dice.
1: Broski sì.
0: Sei il mio Brozilla. Sei il mio Broly.
1: Broly è il Super Saiyan.
0: Il mio Broseidone.
1: Il Broseidone, il re dei mari.
0: Il mio Gabibro.
1: Mesugo.
0: Il mio Harry Potter.
1: Adava Kedavra.
0: Il mio Barack Obama.
1: Yes, we can.
0: Il mio Bohemian Rhapsody.
1: Mamma.
0: Il mio Super Califragilistiche Spirali Broso.
1: Broso, è certo.
0: E niente, ti voglio bene, bro.
1: Ti voglio bene, sis.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot. I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
2: Sono le 2:59 minuti.
3: QRN Radio.
4: Basta, momento di dolcezza in questa puntata di oggi, in questo lunedì. Penso che sia la prima e ultima volta che possa accadere una roba del genere, ma ce lo siamo goduto finché è durato.
5: Assolutamente sì. Beh, sì.
4: Dopo un anno, due anni, tre anni, quanti so?
5: Ma secondo me, ma lo sai che non lo
4: momento
5: so?
4: Momento di tenerezza. Beh no, con il comedy è soltanto, no, sono quasi
5: secondo
4: due
5: me
4: anni.
5: Stiamo quasi a due anni, te lo dico io. Siamo quasi a due anni.
4: Bro, ma oggi
5: se
4: lunedì,
5: te lo dice il bro.
4: Sono un po' in difficoltà. Facciamo così, torniamo domani perché oggi ho delle difficoltà.
5: E allora domani.
4: Sperando che vada meglio.
5: Con il gambero pistola.
4: Il gambero pistola. Domani torniamo con il bro Alessandro Bisbronni
5: e la Sis Alessandra Bellotti
4: qui al Comedy Radio Show.
5: Ciao. Ah, bello. Ciao. Boom.

0: Fan, la radio dei numeri uno.
1: Look, she got me tripping. Fine.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
3: Sono le 3:59.
4: 2

0: Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è il 22 di giugno, cominciamo una nuova settimana insieme, cari amici. Beh, settimana come sempre, all'insegna dell'Italia, del nostro bel paese. Io sono Francesca Romana Macri e tra poco si parte con l'agenda. Quindi vedremo un po' di annate speciali e di 22 di giugno che hanno segnato la storia del nostro paese. E poi parleremo di un personaggio, Walter Bonatti, si va sulle Alpi. E poi Frico con le patate. Ne avete mai sentito parlare? La mia risposta è negativa e vedo che c'è già Gianluca che è pronto a spiegarci di cosa si tratta. Quindi restate con noi perché si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

0: Questo è il suono di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, cominciamo questa nuova settimana insieme, questo nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana, questa è l'ora dedicata all'Italia e do il bentornato per cominciare, apriamo in grande, in pompa magna, la settimana. Ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti. Andiamo subito proprio in pompa magna.
0: Ci siamo, siamo pronti, carichi con un po' di agenda, con un po' di date e soprattutto vediamo quali sono quelle che hanno segnato la storia del nostro paese in questo 22 di giugno.
1: Partiamo dai Romani che nel 207 avanti Cristo, guidati da Marco Livio Salinatore e Gaio Claudio Nerone, distruggono l'esercito di Asdrubale nella battaglia di Fiume del Metauro.
0: Insomma, siamo andati un po' indietro nel tempo, ma è giusto ricordare le cose da, non dico l'alba dei tempi, però da un bel po' di tempo fa.
1: Continuiamo con i Romani nel 168 avanti Cristo, battaglia di Pidnia. I Romani guidati da Lucio Emilio Paolo sconfiggono e catturano il re macedone Perseo, ponendo fine alla terza guerra macedone. Nel 1241 Santa Chiara salva la città di Assisi liberandola per il secondo anno consecutivo e questa volta definitivamente dall'assedio delle armate imperiali di Vitale d'Aversa e dei Saraceni di Lucera. 1633 Galileo Galilei è costretto alla biura e nel 1983 scompare in circostanze misteriose e non è stata mai più trovata Emanuela Orlandi.
0: Emanuela Orlandi, su cui tra l'altro fecero anche una serie televisiva con il fratello Pietro Orlandi, anche con un grandissimo giornalista che purtroppo è scomparso, mi pare un annetto, due, Andrea Purgatori, due annetti dopo l'uscita della serie televisiva. Sì. Passiamo ai compleanni, chi spegne le candeline
1: oggi? Facciamo gli auguri a Giuseppe Mazzini, a Walter Bonatti, grande alpinista, Fabio Picchi, lo chef, alla cantante Jo Squillo e all'attore Giorgio Pasotti.
0: Vi ricordiamo anche gli auguri di buon onomastico, perché vediamo i santi del giorno.
1: San Paolino di Nola, originario della Francia, fu governatore della Campania e poi dopo la morte del figlio scelse con la moglie una vita di totale ascesi, fu ordinato sacerdote e divenne vescovo di Nola.
0: Ultimo ma non meno importante, Giallo?
1: Il proverbio. Per San Paolino c'è il grano e manca il vino. È un detto agricolo che sottolinea come il raccolto del grano è ormai pronto e abbondante, mentre le scorte di vino dell'annata precedente sono in esaurimento.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Stop! Che stai facendo?
7: Niente.
6: Come niente? Ti stai facendo una canna?
7: E beh?
6: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi le altre droghe.
7: Sì. E te che ne sai?
6: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
8: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
6: Butta via la droga. Non la vita.
9: WRN. Your radio station.
10: Stai ascoltando WRN Radio.
11: La tua radio.

0: Sono tanti messaggi che ci arrivano in questo inizio di settimana, sono i vostri e quindi sono speciali, ovviamente sono verdi, sono bianchi e sono rossi. Proprio come noi, come me Francesca Romana, come Giallu, ciao Giallu.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti.
0: Abbiamo scelto oggi i messaggi di una coppia al maschile, giusto?
1: Sì, Mattia e Alberto.
0: Che salutiamo, ciao Mattia e ciao Alberto.
1: Assolutamente, ciao a tutte e due. Mattia ci dice: un caro saluto a voi di WBR che ci fate compagnia, ne approfitto per integrare i vostri auguri italiani con alcuni compleanni importanti stranieri e faccio un buon compleanno a Meryl Streep,
0: meravigliosa,
1: Billy Wilder e Cyndi Lauper.
0: Posso dire meraviglioso 1, meraviglioso 2 e meraviglioso 3, veramente
1: assolutamente
0: grandissimi artisti di calibro mondiale. E io direi che Meryl Streep più cresce, più matura, perché non si dice invecchia, e più diventa bella, più diventa uno di quei volti che secondo me tra 20, 30, 40 anni ricorderemo un po' come quello di Audrey Hepburn, di Marilyn Monroe. In una chiave, in una veste diversa, sicuramente, però, insomma, meravigliosi sia Meryl, sia
1: Billy
0: che Cyndi Lauper.
1: Andiamo da Alberto che ci dice: un ricordo commosso ad un grande uomo, mi riferisco a Walter Bonatti, grande alpinista che ha aperto le vie in montagne di tutto il mondo e successivamente è stato un grande esploratore, rispettoso della natura, un vero esempio per tutti noi. Beh, un precursore sicuramente.
0: Sì, lo è stato, e tra l'altro restate qui a Verdi Bianchi Rossi perché è proprio di lui che parleremo tra pochissimo. Hey!

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.

È lunedì, questo è Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici. Tra poco parliamo di personaggi italiani che hanno segnato la storia del nostro paese. Oggi andiamo nel mondo dello sport, con noi tornerà Gianluca e andremo sulle Alpi perché parleremo di lui che è un campione dell'alpinismo. Il suo nome è Walter Bonatti e il resto è storia. Ma anche tanti, tantissimi record, quindi restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, quando oggi parliamo di eccellenze per quanto riguarda i nostri personaggi. Nomi che hanno portato l'Italia al di fuori, all'estero, in tutto il mondo e hanno fatto grande il nome del nostro paese. E andiamo in una catena montuosa tra le più famose dell'Europa. Si va sulle Alpi perché assieme al nostro Giallo, ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti.
0: Parliamo di uno dei più grandi nomi dell'alpinismo.
1: Sì, parliamo di Walter Bonatti, che prima di Reinhold Messner è stato uno dei più grandi alpinisti italiani e mondiali. È soprannominato appunto il re delle Alpi, come dicevi tu, della nostra catena alpina, ed è praticamente il primo a dedicarsi al reportage d'avventura oltre che all'esplorazione. Poi quando lui smise la sua attività di alpinista divenne esploratore nel mondo. Le imprese alpinistiche leggendarie fra gli anni 50 e 60, le Grand Capucin apre la cosiddetta via impossibile sulla parete est del massiccio del Monte Bianco.
0: Wow.
1: Poi nel K2 a soli 24 anni gioca un ruolo cruciale nella spedizione italiana portando le bombole di ossigeno fino alla vetta per permettere alla Cedelli e compagnoni di salire fino per l'ultimo tratto, e lui rimase a 8000 metri durante una notte all'addiaccio e sopravvisse, quindi già un superman.
0: Io diciamo che non invidio particolarmente le persone che hanno degli hobby così belli da un certo punto di vista, perché è sicuramente meraviglioso fare alpinismo, però ai livelli a cui l'ha fatto questo grande sportivo sicuramente ci sono dei rischi che si corrono,
1: certo,
0: questo
1: certo.
0: È indubbio, però guarda poi che storia che si fa e che nome importante si fa anche per l'Italia.
1: Sì, e poi diciamo fece la parete nord del Cervino nel 65 a 35 anni, aprendo una via in solitaria in invernale, quindi una di quelle cose pazzesche. Poi fece l'inviato speciale, il fotoreporter. Ricordiamoci che sua moglie fu la grande Rossana Podestà, che lo accompagnò durante molte delle sue numerose avventure.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: Sono le 5:01.
4: URL Radio.
5: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: siamo stati un po' sulla vetta del nostro paese, siamo stati sulle Alpi parlando di un grande sportivo, parlando di Walter Bonatti col nostro Giallu. Ciao Giallu.
1: Ciao Francesca Romana.
0: E ci sono arrivati tanti messaggi, però noi oggi abbiamo voluto fare un po' gli splendidi, soprattutto abbiamo voluto mantenere alta la tradizione italiana perché abbiamo scelto Giallu i messaggi di Paolo e di Francesca.
1: Sì, non sono stato proprio originalissimo, vabbè, però mi sono piaciuti i messaggi che hanno lasciato e allora
0: abbiamo riunito la coppia da Dante a oggi al 2026.
1: Senti Paolo che dice, veramente poetica questa cosa, senti la frase: io credo che la nitidezza che c'è in alta quota chiunque è andato in montagna l'ha ben presente, quando tu vedi che il profilo della roccia e il cielo azzurro dietro sono smaglianti e inequivocabili. Con queste parole sull'arrampicare in montagna voglio salutare un vero campione delle scalate di tutti i tempi. Questo è proprio Walter Bonatti che dice questa
0: ma
1: cosa.
0: Ma Paolo, sei grazie, veramente Paolo, uscito da un testo di Dante Alighieri, ma che bella descrizione che ci hai fatto, anche perché guarda, io ho provato a chiudere gli occhi, immaginare, perché io ad esempio a grandi altitudini in montagna, devo confessarlo, non sono oggettivamente mai stata, una volta a sciare forse, però escursionismo, comunque alpinismo in generale, è una cosa che mi manca e che non ho fatto.
1: Però è una cosa, posso garantirti io che ho fatto anche un po' di salita, escursionismo, è molto molto bello, è stare proprio, è un contatto particolare con la natura. Andiamo a Francesca che dice: grazie amici di WBR, vorrei ricordare la compagna di Bonatti, cioè la grande attrice Rossana Podestà, che accompagnò Walter in molte esplorazioni in giro per il mondo. Vicino a un grande uomo c'è sempre una grande donna o viceversa?

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot!
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: VRN Radio. Più l'ascolti.

Dalle Alpi alla tavola è un attimo, perché c'è un piatto, ne parlavamo anche nel fuori onda con Giallo, che io non ho mai sentito nominare, però sembra essere tipico della cucina friulana. Ha un nome molto particolare, quindi assieme a Giallo tra pochissimo parleremo del frico con patate. Restate con noi a Verdi Bianchi.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Stop!
4: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la

0: Questo è il suono del lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici. Quando arriviamo in questa parte del programma c'è veramente da leccarsi i baffi, perché ci andiamo un po' a immergere nella cucina, nelle eccellenze della tavola e del Made in Italy. Ancora ciao al nostro Giallo. Ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti.
0: E oggi parliamo di un qualcosa di particolare. Io sinceramente non avevo mai sentito parlare di questa ricetta. Frico con le patate, giusto?
1: Sì, il frico con le patate è la bandiera della cucina friulana, quindi siamo proprio nel nord Italia. È un tortino a base di formaggio locale che tradizionalmente è il Montasio, uno di quei prodotti più apprezzati in regione, che si può trovare con varie stagionature, quindi bassa, media e alta estrema stagionatura. Sì. Prima si cucinano le patate con la cipolla, poi quando sono ben morbide si unisce il formaggio. Il frigo è pronto quando? Quando il formaggio ha una bella crosticina dorata sopra.
0: Sai che penso di aver visto le immagini sui social di questo frigo?
1: Potrebbe essere, sì.
0: Secondo me è anche molto instagrammabile.
1: Sì, rende molto bene, anche le varie fasi della preparazione rendono molto bene su Instagram, sicuramente. È meglio mangiarlo un pochino caldo, si serve dappertutto in Friuli. Una variante, per esempio, molti aggiungono mele, porri e speck.
0: Per dare anche un tocco un po' agrodolce,
1: esatto,
0: la cosa.
1: Esatto.
0: O solo dolce?
1: No, ma anche agro, perché i porri, sai, un po' sono un po' più dolci. Sì, no, in effetti forse lo speck dà quella cosa di saporito, di sapido, di più sapido. Non scordiamoci di accompagnare il tutto con un bel bicchiere di vino rosso.
0: Che quello non fa mai male, anche col frico del Friuli Venezia Giulia.

0: E anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio come sempre, cari amici, perché siete una parte fondamentale del nostro programma. Io sono Francesca Romana Macri, ringrazio Gianluca che è stato con noi oggi e vi ricordo che noi ci risentiamo domani nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot. Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: Sono le 6:01.
5: URL Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: The more you feel it.
4: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: QRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 22 giugno. Ariete, oggi sarete alle prese con piccoli problemi che riguardano l'amore, che però non vi faranno perdere il buon umore. Avete tante buone idee sul lavoro. Toro, sarete impegnati con tanti piccoli imprevisti che troverete sul lavoro, ma saranno anche l'occasione per dimostrare le vostre qualità. L'amore può darvi qualche preoccupazione. Gemelli, la luna di oggi vi sostiene, stimola i rapporti sociali a voi tanto cari. Sarà più agevole lavorare a contatto con gli altri. L'amore può portare novità incredibili per i più giovani. Cancro, questa luna è un po' pesante e non vi sentirete in forma, per questo sarete di cattivo umore per tutto il giorno. L'attenzione va rivolta alla casa. Leone, Marte vi mette addosso una certa ansia di concludere. Un colpo di testa improvviso può essere utile però a sbloccare una situazione stagnante. Andrà molto meglio in amore. Vergine, luna che parla di denaro. Giove vi aiuta nelle questioni finanziarie e legali. Mercurio vi rende scaltri a fiutare gli inganni. L'amore è ricco di sfumature. Bilancia, la luna transita nel vostro segno ed è molto bella per prendere iniziative, per dare il via a nuovi progetti professionali. Particolarmente stimolanti gli incontri che farete. Scorpione, giornata complicata per i rapporti sentimentali perché la luna vi rende sospettosi e volubili. Sul lavoro possono esserci degli scambi di opinioni vivaci. Sagittario, la luna è piena di entusiasmo e oggi si preannuncia una giornata positiva e vitale. Sul lavoro riuscirete a concludere molto, sarete decisi e concreti. Capricorno, periodo pieno di contraddizioni sul lavoro e la luna di oggi, non proprio positiva, provoca tanto nervosismo. L'amore però può aiutarvi a scaricare lo stress. Acquario, arriva una luna positiva per il lavoro, gli affari ma anche per un viaggio. L'amore riprende quota. Dovete godervi questa estate appena cominciata. Pesci, una giornata ancora non entusiasmante, ci sono parecchie cose che vi infastidiscono e il rapporto con gli altri sarà complicato. Prestate maggiore attenzione sul lavoro. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Sono le 7:01.

È lunedì mattina, buongiorno, eccoci qua, benvenuti, lunedì 22 di giugno, assieme anche oggi pronti ad aprire questo lunedì e questa settimana con un'occhiata al sole che è sorto alle 5:33 minuti e tramonterà alle 20:50.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Ma che sei, scemo? Io? Tu? Ascolta!
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
2: Pure tu sei scemo!
4: Ma io non fumo!
2: T'ho visto guidare senza casco!
5: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco!
2: Mi sono spiegato?
4: Ai!
2: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente!
6: VRN Radio, più l'ascolto!

imperiale di Vitale d'Aversa e della sua banda di saraceni. 1633 Galileo Galilei è costretto alla biura. 1926 viene allestito il Vittoriale degli Italiani. 1983 scompare in circostanze misteriose Emanuela Orlandi. 2005 10 ex ufficiali e sottufficiali tedeschi vengono condannati all'ergastolo per l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema.

anni VIP, facciamo tanti auguri a Meryl Streep, una delle migliori attrici a livello internazionale, tra le più premiate della storia del cinema. Nata nel New Jersey nel 1949, buon compleanno anche a Dan Brown, autore di bestseller da milioni di copie, nato nel 1964.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.

Era il 22 giugno del 1927 quando veniva messo in vendita il primo jukebox. Si introduceva una moneta e si girava una manovella per selezionare un disco tra quelli esposti in una vetrina rettangolare. Così funzionavano i fonografi a manetta antesignani del jukebox moderni, che furono messi in commercio per la prima volta appunto in questo giorno, 22 giugno del 1927.

0: 22 di giugno, quella di oggi, è la giornata mondiale del maggiolino Volkswagen. Bellissimo. E tra l'altro in questo giorno, nel 1633, Galileo Galilei fu costretto dal tribunale dell'Inquisizione ad abiurare le sue teorie eliocentriche. E siamo così ai saluti, vi auguro un buon lunedì.
1: WRN Radio, the more you hear it,

0: URN Previsioni Meteo.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio, powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com, powered by Tecnotel.
3: Sono le 8:02.

0: Ciao a tutti amici e ben ritrovati al Comedy Radio Show. Ciao Alo e buon inizio settimana.
1: Ciao Ale, buon inizio settimana e buon inizio d'estate.
0: Ah, è vero!
1: Sì, è iniziata ieri, però noi ci vediamo oggi e quindi te li faccio oggi gli auguri.
0: Non è estate se non inizia il comedy, è questa la verità.
1: E io sono in costume, guardatemi, non mi potete guardare, fidatevi.
0: Meglio per voi, no, non è vero, sei vestitissimo. Allora, come ogni lunedì abbiamo l'appuntamento con l'oroscopalo.
1: Eh certo, perché lo facciamo in primavera, lo facciamo in inverno, lo facciamo in autunno
0: e lo facciamo d'estate.
1: Oroscopiamo appunto anche d'estate con l'oroscopalo.
0: Si sa che poi d'estate si oroscopa di più.
1: L'atmosfera è quella giusta per oroscopare, quindi abbiamo scelto da un po' di tempo un tema per ogni settimana, perché l'oroscopalo vale per tutta la settimana. Il tema di questa è le cose che fai solo d'estate e che non dovresti fare, segno per segno.
0: Ecco, perfetto, giusto in tema. E il tema in tema, guarda un po', è il tema. Vabbè, andiamo avanti che meglio. Io invece per la rubrica...
1: Hai notato il mio silenzio, non ho voluto dire nulla.
0: Ho fatto tutto da sola.
1: Che dire?
0: Curiosità dal mondo animale, quindi strano ma vero, Natural Edition. Mm-hmm. I capibara.
1: Ah, belli i capibara,
0: i capibara fanno da divano agli altri animali.
1: Dai.
0: Lo sapevi?
1: No.
0: Te lo racconto meglio tra poco e ve lo racconto meglio tra poco e poi concludiamo come sempre con hashtag flop per roll, il meglio del peggio del mondo del web, cose pericolose che fanno i bambini.
1: E ne fanno,

0: Siamo pronti ad oroscopare. Con Alo è inevitabile questa pratica dell'oroscopo. Soprattutto estivo adesso.
1: Parliamo dell'oroscopalo, ovviamente,
0: esatto.
1: Certo.
0: Oroscopo del lunedì che vale per tutta la settimana.
1: Vale per tutta la settimana, abbiamo scelto un tema anche questa settimana. Il tema è le cose che fai solo d'estate e che non dovresti fare. Quindi la versione estiva dei vostri errori, ovviamente sei l'inversione.
0: Partiamo pure dei tuoi, perché anche tu sei ariete.
1: Certo, infatti partiamo con l'ariete. Io capirei, di errori ne faccio tanti. Vediamo, ne ho scelto uno, anzi gli astri ne hanno scelto uno. Perché anche gli astri oroscopano. Si può dire.
0: Certo.
1: Ariete, ti
0: oroscopano,
1: senti? Oroscopano, sì, mi sono fermato in tempo, ma poi tu...
0: Ma io ho sottolineato.
1: Sei arrivata dritta dritta. Allora, Ariete, ti senti invincibile e ti ustioni in 7 minuti. Poi dici, è solo un rossore.
0: Ti ustioni tu?
1: Oh, porca miseria. Sì. Io sai quando
0: niente
1: mi ustiono... Ne metto poca. Mi ustiono quando dormo. Se io mi addormento sotto il sole, è finito.
0: La crema va messa prima che ti addormenti.
1: Andrebbe
0: spoiler.
1: Messa sempre, anche d'inverno, perché sono anche calvo, quindi. Ma questa è un'altra storia. Toro, dici che vuoi mangiare leggero, poi prendi fritto misto, panino e gelato in quest'ordine.
0: Io penso di essere un po' toro, forse.
1: Poi non ti puoi fare il bagno per un mese.
0: No, io mi butto direttamente appena mangiato.
1: No, io sono ancora fedele.
0: Non lo consiglio, però
1: no,
0: io lo faccio.
1: No, non si può fare, però mia nonna quando diceva 3 ore io mettevo il cronometro.
0: Posso dire bellissimo. Che c'è qualcuno invece, non sono io, non mi prendo la responsabilità, ma c'è qualcuno che dice che tu se ti butti appena hai mangiato.
1: È vero.
0: Magari non de panza con l'acqua fredda, però la digestione inizia in acqua, non succede nulla.
1: E poi fai la cacchetta in acqua.
0: E non lo so, se è un falso mito, andiamo avanti.
1: Gemelli, prometti a tutti quest'estate 0 drammi. Alle 11:30 hai già litigato con 3 persone. Bene. Vicini di ombrellone. Cancro, dici che il mare ti rilassa, poi piangi perché la tua sdraio non guarda il sole nel modo giusto.
0: Basta girarla.
1: Esatto. Leone, entri in spiaggia come se fosse il tuo red carpet, poi ti inciampi nel materassino.
0: Ti inciampi e mi piace poi.
1: E ti sta bene. Vergine, hai un piano perfetto per la giornata che salta al primo granello di sabbia fuori posto. Bilancia, passi 40 minuti a scegliere dove mettere l'asciugamano, alla fine ti siedi dove capita. Scorpione, dici che non ti interessa a nessuno, poi analizzi ogni sguardo entro un raggio di 200 metri. Sagittario, vuoi fare 1000 attività, sub, kayak, beach volley, ne fai mezza e ti stacchi. Vediamo Capricorno,
0: vediamo la nostra.
1: Alessandrina, porti il computer in spiaggia.
0: Dai.
1: Ecco sì, Ale. Porti il computer in spiaggia solo per sicurezza e lo apri sempre, non ce la fai.
0: No.
1: Workaholic,
0: no.
1: Come direbbero i
0: quelli
1: bravi. Guarda,
0: io ci vado proprio quando sono stanca in spiaggia, proprio per addormentarmi e non pensare a nulla. Ma se è forse come dici tu, se ci vado un po' più riposata, può essere che mi metta a lavorare pure lì.
1: Vedi, prova. Acquario, dici che l'estate è libertà, poi ti arrabbi perché gli altri non seguono il tuo concetto di libertà. E poi chiudiamo con Pesci, ti innamori del bagnino, della barista, del gelataio e di un gabbiano, tutti insieme.
0: Ci stanno chiamando.
1: Credo che sia

0: un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: WRN. Your radio station.

0: Amici del Comedy Radio Show, spoiler, non si può telefonare il numero della radio. Potete mandare i messaggi, potete mandare i vocali.
1: Però noi non l'abbiamo mai detto.
0: In effetti.
1: Noi abbiamo detto scriveteci perché. Ma era un pesci, tra l'altro?
0: No, cioè non lo so, non gliel'ho chiesto.
1: Ah, hai rifiutato.
0: Sì, in effetti. Vabbè, non ci siamo coordinati con la regia, dai, diciamo così. Comunque, grazie perché l'affetto talmente tanto che addirittura ci telefonate. Quindi andiamo ai messaggi allora.
1: Andiamo ai messaggi, quelli scritti, di non testo. Quelli telefonati. Di testo di Valentina e Giorgio. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Valentina scrive: sono del Leone e confermo, ieri sono entrata in spiaggia come Beyoncé e sono inciampata nel mio stesso pareo. L'estate mi umilia sempre. Perché dovete essere un po' più umili, cari leoncini e leoncine.
0: Ti devo raccontare un fatto.
1: Vai,
0: dopo,
1: raccontami.
0: Vai. Non c'entra con la spiaggia, però mi viene in mente mia sorella è Sagittario. Sì. E mi ha telefonato, ve lo giuro, proprio questa notte, dicendomi che era al pronto soccorso.
1: No,
0: che ti
1: perché?
0: È successo? Niente, stava facendo un servizio come cameriera in un hotel bellissimo a bordo piscina. È volata dentro la piscina
1: con
0: tutti i piatti.
1: Mamma mia.
0: Con tutti i piatti.
1: Povera.
0: E si è spaccata, oltre ad aver fatto una figura plateale davanti a 250 persone.
1: Sono pericolosissimi gli eventi, le feste con il bordo piscina, perché ti distrai un secondo e cammini dritto verso la piscina.
0: Tu immagini volare in acqua con tutti i piatti.
1: Mamma mia. Seppure fatta male, povera.
0: Ha detto che nel momento in cui si è accorta, sai quel nanosecondo che sembra una vita,
1: sì.
0: che stava per cadere nella sua testa come nei film, ha detto: non ci credo, sta succedendo a me, non ci credo. E non voleva più risalire.
1: Vabbè, diciamo così, tua sorella come si chiama?
0: Maria.
1: Maria, hai un aneddoto da raccontare
0: sì,
1: per
0: Mary,
1: tutta la vita.
0: Sì, dai. È importante che stai bene.
1: Sì,
0: perché,
1: no, quello insomma, è importante, infatti.
0: Si è spaccata tutta, ma va bene. Ciao
1: va
0: Mari,
1: bene.
0: Andiamo avanti.
1: Allora, leggiamo il messaggio di Giorgio. Scrive: io sono Toro, avevo detto quest'estate mangio leggero, poi ho preso frittura, panino, gelato, anche lui, in quest'ordine. Loro scopalo mi ha spiato. Ma perché siete banali? Cioè, non te la prendo. No, perché voi vedete il mare, vedete un pochino più d'addominale, di ok, oggi posso mangiare.
0: No, guarda che hai capito male, perché Giorgio non ha preso frittura, panino e gelato. Frittura nel panino sopra il gelato.
1: Ah,
0: sopra ci ha messo il gelato, capito?
1: Giorgio,
0: ha fatto
1: non
0: una...
1: vorrei starti accanto quando sbadigli.

0: Si continua il nostro Comedy Radio Show in questo secondo giorno d'estate, ma il nostro primo insieme.
1: Sì.
0: Qui lunedì, primo della settimana, insomma sapete che io faccio tutti i miei conti, ma non ci interessa. Andiamo avanti, tra poco.
1: Era bello sentirti, guarda.
0: Tra poco con le curiosità dal mondo animale, quindi sì. Strano ma vero, Natural Edition, i capibara che fanno da divano agli altri animali.

0: Hit Station.
1: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

0: dal mondo animale, strano ma vero, Natural Edition, parliamo dei capibara che fanno da divano agli altri animali.
1: Mi piace questa cosa. Sai che esiste un libro?
0: Sì, sui capibara.
1: Filosofia capibara, in cui c'è questa capibara disegnata da questa illustratrice molto brava. E che invita alla leggerezza, al buon umore. Quindi filosofia capibara, questa capibara si chiama Capi ed è ottimista nella vita. Bello. Ma la vita lenta, è molto carino il libro.
0: E perché non me l'hai mai regalato?
1: Perché prima volevo testare se ti poteva piacere, ora te lo regalo.
0: Ok, perfetto, allora regalo ben accetto. Comunque i capibara, come ci raccontavi tu, evidentemente sono animali estremamente tranquilli e tolleranti. Ecco perché forse questo libro.
1: Sì, è per quello si ispira.
0: Comunque in natura è abbastanza comune vedere uccelli o altri animali posarsi sulla loro schiena mentre, non lo so, loro stanno facendo i fatti loro, stanno nell'acqua magari. E gli uccellini spesso li utilizzano anche come tipo autobus di linea, come possiamo dire.
1: Anche di volare magari,
0: esatto.
1: Approfittano.
0: E pensate che addirittura spesso vengono fotografati insieme a gatti, cani, anatre, scimmie, tartarughe. Insomma, vanno d'accordo un po' con tutti. E non è che facciano volontariamente da divano, diciamo, però hanno un carattere molto pacifico e quindi raramente reagiscono quando gli altri animali si avvicinano o si appoggiano. Ok, non hanno proprio, non gli evate, discute. Quindi fate come volete. Tra l'altro, questa indole sociale deriva anche dal fatto che loro vivono in gruppi numerosi, passano molto tempo a riposare insieme. Io li ho visti anche con la manina mentre dormono.
1: Amore.
0: Sì.
1: Ah, certo, l'ho vista la foto che si tengono la mano nel dormire, come
0: e
1: no?
0: Quindi una curiosità ancora più sorprendente è che i capibara sono roditori più grandi, cioè sono i più grandi del mondo. E quindi sono dei mega topoloni fondamentalmente.
1: Topolone!
0: Trascorrono moltissimo tempo in acqua, infatti, dove appunto spesso fungono da taxi galleggiante.
1: Fortissima,
0: ecco,
1: questa cosa.
0: Per uccellini piccoli oppure.
1: Tutto gratis poi,
0: tutto
1: non
0: gratis.
1: È che si fa pagare la capibara. Uè, Ciccio!
0: Secondo me ti dà anche un bacetto. Sì,
1: carino.
0: Sì, sì. Comunque, nel regno animale, se esistesse un premio per la pazienza, sicuramente i capibara sarebbero tra i candidati principali.

0: Astral Infomobilità.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura subito traffico intenso per un mezzo pesante in panne sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra la Triunfale e lo svincolo Selva Candida, mentre in interna traffico rallentato altezza Galleria Appia. In entrata si rallenta sul tratto urbano della Roma Teramo a partire da Tor Cervare e anche sul viadotto della Magliana, con code a partire da Via della Magliana. Un incidente è la causa di code sulla Via Appia tra Via dei Laghi e il raccordo in direzione di quest'ultimo. Un altro incidente è segnalato sulla via Pontina che crea code superata Pomezia in direzione della capitale. Passiamo al trasporto pubblico. Sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma-Viterbo proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura. Il servizio è parzialmente interrotto tra le stazioni di Vallerano e Viterbo, con bus sostitutivi tra le stazioni di Vignanello e Viterbo. Inoltre ricordiamo, sulla tratta urbana fino al 6 settembre le fermate di Grotta Rossa e Due Ponte sono chiuse al servizio viaggiatori, ma saranno aperte per consentire l'attraversamento pedonale tra i due lati della sede ferroviaria. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: URL Previsioni Meteo.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
5: Sono le 9:01.
6: URL Radio.
7: The Comedy Radio Show.

URN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: I capibara, che sono tra i più topoloni del mondo animale, animali molto gioviali, tranquilli, pazienti, vanno d'accordo anche con gli altri animali, fanno addirittura da divano o da taxi galleggiante.
1: Capibari e sofà, il meglio della qualità.
0: Si dice capibari così. Secondo te?
1: Ho detto capibari?
0: Sì.
1: No, capibari è la città in Puglia dove loro portano qualcuno.
0: I capibara. Aspetta, mo ti metto alla prova. Sono come i suricata. Si dice suricata o suricati?
1: Suricati.
0: Forse.
1: Oddio.
0: Anche
1: forse, però suricato uno. Sarebbe Timon, no?
0: No, è suricata.
1: È suricata?
0: Suricata.
1: Cioè, Timon è un suricata?
0: Sì, con la...
1: Ma noi siamo sicuri di questa roba? Perché qualcuno... Allora, sì. Perché siamo al comedy, quindi voi non dovreste mai prenderci sul serio. Però magari qualcuno dice... Oh, ma lo sai che Alessandra ha detto suricata?
0: Allora, io adesso vado a controllare.
1: No, controllo io. Tu parla dei capibara.
0: No,
1: che
0: io vado ai messaggi, va che è meglio.
1: Suricata.
0: Allora, andiamo da Andrea che ci scrive.
1: Suricato. Ma cosa?
0: No, dai, non è vero.
1: Ma guarda, suricato e c'è Timon, guarda.
0: No, scrivi. Suricato o suricata e ti dirà, si può dire in entrambi i modi. Vedrai. Proprio così, con questo tono.
1: Entrambi i termini sono corretti.
0: Hai visto?
1: In italiano la forma più comune è il suricato, plurale i suricati. La suricata, che sembra la...
0: Sì.
1: È un'alternativa altrettanto valida che deriva direttamente dal nome scientifico, che è suricata suricatta.
0: Vedi? Quindi si può dire i suricata, perché lo dice come se lo dicessi in latino. Va bene, mistero svelato. Andiamo ai capibara.
1: No,
0: invece.
1: Posso dire una cosa? Si può dire il suricato o i suricati. Oppure la suricata e le suricate.
0: Ah, non.
1: Quindi
0: i
1: suricata è una roba
0: tipo,
1: non lo so. Però
0: vabbè,
1: le suricate
0: Oh, ragazzi.
1: Vabbè, insomma, quello.
0: Alo è molto capibara nella vita. Ormai io lo frequento, lo conosco da un po'.
1: Però
0: quando
1: non
0: si tratta
1: i suricati.
0: No, non gli toccare il linguaggio, i plurali.
1: Però
0: cioè,
1: scusami,
0: tu
1: io...
0: sei un poliglotta.
1: Ma scusa, sono laureato in lingue. Sto zitto. Quando si sente male qualcuno in spiaggia e fanno c'è un medico, se quello sta in vacanza ti balza la mano. Se io mi sento interpellato nella linguistica devo intervenire.
0: Allora vediamo se riusciamo a far intervenire anche i nostri amici del comedy. Andrea ci dice, quindi il mio gatto che si sdraia ovunque non è pigro, sta cercando di diventare un capibara.
1: Certo.
0: Oppure sta cercando un capibara dove sdraiarsi.
1: Oppure, esatto, dice dov'è?
0: Dov'è il capibara? Chiara invece scrive, i capibara hanno capito tutto della vita, stare fermi e lasciare che siano gli altri a fare casino. Ma sì, dipende, forse essere troppo capibara non va mai bene, però dipende, cioè troppo condiscendenti forse no.
1: Una via di mezzo, tra il capibara e il suricata.
0: Stavo per dire una brutta frase che non vorrei che fosse fraintesa, però in effetti dipende da chi ti sale sopra, cioè in maniera figurata, cioè, hai capito? Cioè non è che
1: è troppo, non è ancora notte, ti prego.
0: Da oggi il mio obiettivo è raggiungere il livello di zen di un capibara con tre anatre, un pappagallo e una scimmia addosso. Matteo, ecco, Matteo è un altro che dipende da chi c'è
1: addosso. Detto capi.
0: Esatto. Vabbè, tra capibara e suricati direi che
1: brava.
0: Possiamo terminare.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati, a chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
4: VRN Radio. Let's go. Sounds good. Real good.

0: classic, vabbè.
1: E dopo la parentesi Licia Colò si prosegue qui al Comedy Radio Show.
2: Bello Licia Colò.
1: L'hashtag Flop and Roll, la rubrica che raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web, cose pericolose che fanno i bambini.
3: How

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot! Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
2: Bellissima.
3: Più ascolti, più la senti.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose pericolose che fanno i bambini.
1: Ne fanno tante.
0: Tu eri pericoloso da bambino? Sei pericoloso da adulto?
1: Ho fatto dei danni da adulto, da adolescente molto, da adulto. Da bambino spaccai un'intera porta finestra con la Vespa. La vespetta, quella che
0: ma
1: si
0: veramente?
1: Regala ai bambini. Sì, io andai dritto.
0: Ah, lo spacca tutto.
1: E c'è una
0: con
1: foto
0: con la Vespa, il cinquantino, ti immagini, da bambino.
1: Dai. E c'è questa foto che io ho visto, perché il racconto che mi è stato, io non me lo ricordo. C'è questa foto in cui io sto in sala da pranzo della mia vecchia casa con vestito elegantino su questa Vespa. E io dico, ma che carino, avevo la Vespa da bambino. E mia madre mi fa, sì, non solo, l'hai avuta per 20 minuti. Perché poi dopo 20 minuti da quella foto tu hai spaccato la porta finestra.
0: Ma
1: tutti, mia madre diceva, eri pieno di vetri, ma non ti è uscito un graffio o una macchia
0: ma
1: di sangue.
0: Ma io mi chiedo, in una quell'occasione, in quell'occasione, non è che tu è lì che hai picchiato la testa? Cioè, mi hai pensato a questa cosa?
1: Beh, secondo me molto prima. Okay. Però magari era quella, magari ho preso la maniglia. Bong!
0: Bong in testa. Allora, andiamo alle varie esperienze di bambini,
1: sì,
0: del web, diciamo così, cioè i vostri bambini, no? E sono i genitori a scrivere. Cominciamo con, si è schiantato di testa saltando dal letto.
1: Ah, vedi?
0: Tipo te. Esatto.
1: Sempre roba di testa.
0: Ha incendiato il comodino.
1: Beh.
0: Ma come? Ha fatto pipì nella presa elettrica.
1: Ma l'hai puntata però.
0: Ha leccato le ruote del passeggino. Ha mangiato. No, questa non la posso leggere veramente.
1: Cosa
0: ha mangiato? Quella del coniglio. Le pallette del coniglio. Come
1: schifo.
0: Se fossero caramelline.
1: Mamma, che schifo.
0: Voleva buttarsi dal letto con il pannolino della sorella come paracadute. Beh, ma questo.
1: Vabbè.
0: No, scusate, dal tetto, no, dal letto. Voleva buttarsi dal tetto.
1: Perché dal letto, ok, ma dal tetto diventa un problema.
0: Ma è perché questo lo fanno vedere nei cartoni animati,
1: sì,
0: che
1: l'altro
0: fa tipo mongolfiera.
1: Capito?
0: No?
1: Uno dice, no, i film sono educativi, invece i cartoni.
0: Poi, cos'hai in bocca? Un sasso, mamma? Ma in che senso?
1: Un sasso.
0: Si è infilato nel naso dei fagioli.
1: E va bene.
0: Voleva accarezzare i cani strani, che erano un branco di cinghiali in realtà.
1: Ah, ecco.
0: Voleva entrare nel water.
1: Sì.
0: Si è nascosto in un armadio.
1: Quello è Trainspotting.
0: Questo
1: avrà visto,
0: sì.
1: Trainspotting.
0: Si è nascosto in un armadio lì, in quel negozio svedese.
1: Mm-hmm.
0: Nascosto lì.
1: Sì.
0: Ok, come se fosse l'armadio di casa. Ma io qui ci passo, mamma. Voleva saltare giù dalla seggiovia.
1: Bene.
0: Mamma, mamma, mamma, mamma, prima del caffè. Questa è considerata una cosa pericolosissima.
1: Questo è terrorismo psicologico.
0: È scappato da scuola dopo aver sparso biglie per terra per far cadere le maestre.
1: Beh.
0: L'ho beccata a sgranocchiare in tonaco, vabbè. Ha infilato la testa nelle sbarre delle scale smontate dal papà con arnesi e bestemmie.
1: No.
0: Esatto. E perché
1: sì,
0: è rimasto incastrato.
1: Sì, sì, ci sta.
0: Ha escogitato un piano di fuga all'asilo con tanto di mappa e bimbi più piccoli a fare il palo.
1: Ma
0: è un genio.
1: Questo è geniale.
0: Io direi che con questa possiamo concludere con la ciliegina sulla torta. Io non ho mai fatto cose pericolose. Mi ricordo che da bambina salivo su queste capanne fatte di legno, quelle che trovi nei parchi. Ero bravissima ad arrampicarmi. Come i gatti. Io sono un gatto. Mi arrampicavo ovunque, ma anche in alto, e poi però non riuscivo a scendere.
1: Io una
0: come
1: volta
0: fanno
1: feci
0: i gatti?
1: Io feci una cosa del genere, mi arrampicai su questo scoglio incredibile a sperlonga e sentì a un certo punto scende giù. E io pensai, ma mica sono salito così tanto.
0: Invece,
1: guardo in basso, ero proprio alto.
0: Sì,
1: guarda, non ti dico 8 metri, ma però sono risceso piano, mia madre giù con l'ansia, piano piano arriva mio padre, mi è arrivato uno schiaffo.
0: Che ancora tu
1: lo ricordi? Infatti
0: e allora è stato lo schiaffo.
1: Me l'ha dato forte, me l'ha dato molto
0: non
1: forte.
0: Era la botta in testa, però insomma, ora si spiegano tante cose.

0: giunti così, come dicevo, nel fuori onda, inventandomi parole e lingue strane proprio per darti fastidio, caro Alo, che siamo giunti ai Salut Finel.
1: No,
0: si dice Salut Finel.
1: Salut Finel, non lo so, però
0: suona,
1: vabbè,
0: però
1: rende l'idea.
0: I Salut Finel.
1: Sì, le Salut Finel.
0: Le Salut Finel
1: di Alessandrina Belotti.
0: E torniamo domani.
1: Oui, oui.
0: Domani con Alessandro Bisogni
1: e con Alessandro Belotti
0: qui al Comedy Radio Show. Come pirla.
1: Voilà.
2: WRN Radio. The more you hear it,

0: però boh, meglio di no.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Di nuovo bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura subito traffico intenso per un mezzo pesante in panne sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra la Triunfale e lo svincolo Selva Candida, mentre in interna traffico rallentato altezza Galleria Appia. In entrata si rallenta sul tratto urbano della Roma Teramo a partire da Tor Cervara e anche sul viadotto della Magliana, con code a partire da Via della Magliana. Un incidente è la causa di code sulla Via Appia tra Via dei Laghi e il raccordo in direzione di quest'ultimo. Un altro incidente segnalato sulla via Pontina che crea code superata Pomezia in direzione della capitale. Passiamo al trasporto pubblico. Sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma-Viterbo proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura. Il servizio è parzialmente interrotto tra le stazioni di Vallerano e Viterbo, con bus sostitutivi tra le stazioni di Vignanello e Viterbo. Inoltre ricordiamo, sulla tratta urbana fino al 6 settembre le fermate di Grotta Rossa e Due Ponte sono chiuse al servizio viaggiatori, ma saranno aperte per consentire l'attraversamento pedonale tra i due lati della sede ferroviaria. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
1: URL Previsioni Meteo.
4: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté, www.clarté.it.
6: Sono le 9:59.
1: WRN Radio. WRN Radio. In the music.

0: Forse qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto e sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Trafficata la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra le uscite Prenestina e Appia. Altre code sono segnalate in entrata verso il centro sulla via Flaminia dal raccordo e sulla via Salaria con code a partire dall'aeroporto dell'Urbe. Poi un incidente sta creando disagi con code nelle due direzioni sulla via Nettunense all'altezza di Pavona. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è il 22 di giugno, cominciamo una nuova settimana insieme, cari amici. Beh, settimana come sempre all'insegna dell'Italia, del nostro bel paese. Io sono Francesca Romana Macri e tra poco si parte con l'agenda. Quindi vedremo un po' di annate speciali e di 22 di giugno che hanno segnato la storia del nostro paese. E poi parleremo di un personaggio, Walter Bonatti, si va sulle Alpi. E poi frico con le patate. Avete mai sentito parlare? La mia risposta è negativa e vedo che c'è già Gianluca che è pronto a spiegarci di cosa si tratta. Quindi restate con noi perché si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Questo è il suono di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, cominciamo questa nuova settimana insieme, questo nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana, questa è l'ora dedicata all'Italia e do il bentornato per cominciare, apriamo in grande, in pompa magna la settimana. Ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti. Andiamo subito proprio in pompa magna.
0: Ci siamo, siamo pronti, carichi, con un po' di agenda, con un po' di date, soprattutto vediamo quali sono quelle che hanno segnato la storia del nostro paese in questo 22 di giugno.
1: Partiamo dai Romani che nel 207 avanti Cristo, guidati da Marco Livio Salinatore e Gaio Claudio Nerone, distruggono l'esercito di Asdrubale nella battaglia di Fiume del Metauro.
0: Insomma, siamo andati un po' indietro nel tempo, ma è giusto ricordare le cose da, non dico l'alba dei tempi, però da un bel po' di tempo fa.
1: Continuiamo con i Romani, nel 168 avanti Cristo, battaglia di Pidnia, i Romani guidati da Lucio Emilio Paolo sconfiggono e catturano il re macedone Perseo, ponendo fine alla terza guerra macedone. Nel 1241 Santa Chiara salva la città di Assisi, liberandola per il secondo anno consecutivo e questa volta definitivamente dall'assedio delle armate imperiali di Vitale d'Aversa e dei Saraceni di Lucera. 1633 Galileo Galilei è costretto alla biura e nel 1983 scompare in circostanze misteriose e non è stata mai più trovata Emanuela Orlandi.
0: Emanuela Orlandi, su cui tra l'altro fecero anche una serie televisiva con il fratello Pietro Orlandi, anche con un grandissimo giornalista che purtroppo è scomparso, mi pare un annetto, due Andrea Purgatori.
1: Andrea Purgatori,
0: due annetti, sì, dopo sì, l'uscita della serie televisiva. Sì. Passiamo ai compleanni, chi spegne le candeline?
1: Facciamo
0: oggi?
1: Facciamo gli auguri a Giuseppe Mazzini, a Walter Bonatti, grande alpinista, Fabio Picchi, lo chef, alla cantante Jo Squillo e all'attore Giorgio Pasotti.
0: Vi ricordiamo anche gli auguri di buon onomastico, perché vediamo i santi del giorno.
1: San Paolino di Nola, originario della Francia, fu governatore della Campania e poi dopo la morte del figlio scelse con la moglie una vita di totale ascesi, fu ordinato sacerdote e divenne vescovo di Nola.
0: Ultimo ma non meno importante, Giallo?
1: Il proverbio. Per San Paolino c'è il grano e manca il vino. È un detto agricolo che sottolinea come il raccolto del grano è ormai pronto e abbondante, mentre le scorte di vino dell'annata precedente sono in esaurimento.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere, San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more...

0: sono tanti messaggi che ci arrivano in questo inizio di settimana, sono i vostri, quindi sono speciali, ovviamente sono verdi, sono bianchi e sono rossi, proprio come noi, come me Francesca Romana, come Giallo. Ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti.
0: Abbiamo scelto oggi messaggi di una coppia al maschile, giusto?
1: Sì, Mattia e Alberto,
0: che salutiamo. Ciao Mattia e ciao Alberto.
1: Assolutamente, ciao a tutte e due. Mattia ci dice: un caro saluto a voi di WBR che ci fate compagnia, ne approfitto per integrare i vostri auguri italiani con alcuni compleanni importanti stranieri. E faccio un buon compleanno a Meryl Streep,
0: meravigliosa,
1: Billy Wilder e Cyndi Lauper.
0: Posso dire meraviglioso 1, meraviglioso 2 e meraviglioso 3, veramente
1: assolutamente
0: grandissimi artisti di calibro mondiale. E io direi che Meryl Streep più cresce, più matura, perché non si dice invecchia, e più diventa bella, più diventa uno di quei volti che secondo me tra 20, 30, 40 anni ricorderemo un po' come quello di Audrey Hepburn, di Marilyn Monroe, in una chiave, in una veste diversa sicuramente, però insomma meravigliosi sia Meryl sia
1: Billy
0: che Cyndi Lauper.
1: Andiamo da Alberto che ci dice: un ricordo commosso ad un grande uomo, mi riferisco a Walter Bonatti, grande alpinista che ha aperto le vie in montagne di tutto il mondo e successivamente è stato un grande esploratore, rispettoso della natura, un vero esempio per tutti noi. Beh, un precursore sicuramente.
0: Sì, lo è stato, e tra l'altro restate qui a Verdi Bianchi Rossi perché è proprio di lui che parleremo tra pochissimo.

Con noi tornerà Gianluca e andremo sulle Alpi perché parleremo di lui che è un campione dell'alpinismo. Il suo nome è Walter Bonatti e il resto è storia. Ma anche tantissimi record, quindi restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che la accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot!
4: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno. Per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci. E in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
5: The more you hear it, the more you feel it.

0: siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, quando oggi parliamo di eccellenze per quanto riguarda i nostri personaggi, nomi che hanno portato l'Italia al di fuori, all'estero, in tutto il mondo, e hanno fatto grande il nome del nostro paese. E andiamo in una catena montuosa tra le più famose dell'Europa, si va sulle Alpi, perché assieme al nostro Giallo, ciao Giallo,
1: ciao Francesca Romana, ciao a tutti,
0: parliamo di uno dei più grandi nomi dell'alpinismo.
1: Sì, parliamo di Walter Bonatti, che prima di Reinhold Messner è stato uno dei più grandi alpinisti italiani e mondiali. È soprannominato appunto il re delle Alpi, come dicevi tu, della nostra catena alpina, ed è praticamente il primo a dedicarsi al reportage d'avventura oltre che all'esplorazione. Poi quando lui smise la sua attività di alpinista divenne esploratore nel mondo. Le imprese alpinistiche leggendarie fra gli anni 50 e 60, le Grand Capucin apre la cosiddetta via impossibile sulla parete est del massiccio del Monte Bianco.
0: Wow.
1: Poi nel K2, a soli 24 anni, gioca un ruolo cruciale nella spedizione italiana, portando le bombole di ossigeno fino alla vetta per permettere alla Cedelli e compagnoni di salire fino per l'ultimo tratto, e lui rimase a 8000 metri durante una notte all'addiaccio e sopravvisse, quindi già un superman.
0: Io diciamo che non invidio particolarmente le persone che hanno degli hobby così belli da un certo punto di vista, perché è sicuramente meraviglioso fare alpinismo, però ai livelli a cui l'ha fatto questo grande sportivo sicuramente ci sono dei rischi che si corrono,
1: certo,
0: questo
1: certo.
0: È indubbio, però guarda poi che storia che si fa e che nome importante si fa anche per l'Italia.
1: Sì, e poi diciamo fece la parete nord del Cervino nel 65 a 35 anni, aprendo una via in solitaria e in invernale, quindi una di quelle cose pazzesche. Poi fece l'inviato speciale, il fotoreporter. Ricordiamoci che sua moglie fu la grande Rossana Podestà, che lo accompagnò durante molte delle sue numerose avventure.
2: Verdi, bianchi e rossi.
3: Verdi, bianchi e rossi.
2: Tutti i colori dell'Italia.
4: WRN. Your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
6: La tua radio. Quando

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
13: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
12: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
13: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
14: Sono le 12 e 2 minuti.
0: VRN Radio.

0: siamo stati un po' sulla vetta del nostro paese, siamo stati sulle Alpi parlando di un grande sportivo, parlando di Walter Bonatti col nostro Giallu. Ciao Giallu.
1: Ciao Francesca Romana.
0: E ci sono arrivati tanti messaggi, però noi oggi abbiamo voluto fare un po' gli splendidi, soprattutto abbiamo voluto mantenere alta la tradizione italiana perché abbiamo scelto Giallu i messaggi di Paolo e di Francesca.
1: Sì, non sono stato proprio originalissimo, vabbè, però mi sono piaciuti i messaggi che hanno lasciato e allora
0: abbiamo riunito la coppia da Dante a oggi al 2026.
1: Senti Paolo che dice, veramente poetica questa cosa, senti la frase: io credo che la nitidezza che c'è in alta quota chiunque è andato in montagna l'ha ben presente, quando tu vedi che il profilo della roccia e il cielo azzurro dietro sono smaglianti e inequivocabili. Con queste parole sull'arrampicare in montagna voglio salutare un vero campione delle scalate di tutti i tempi. Questo è proprio Walter Bonatti che dice questa
0: ma
1: cosa.
0: Ma Paolo, sei grazie, veramente Paolo, uscito da un testo di Dante Alighieri, ma che bella descrizione che ci hai fatto, anche perché guarda, io ho provato a chiudere gli occhi, immaginare, perché io ad esempio a grandi altitudini in montagna, devo confessarlo, non sono oggettivamente mai stata, una volta a sciare forse, però escursionismo, comunque alpinismo in generale, è una cosa che mi manca e che non ho fatto.
1: Però è una cosa, posso garantirti io che ho fatto anche un po' di salita, escursionismo, è molto molto bello, è stare proprio, è un contatto particolare con la natura. Andiamo a Francesca che dice: grazie amici di VBR, vorrei ricordare la compagna di Bonatti, cioè la grande attrice Rossana Podestà, che accompagnò Walter in molte esplorazioni in giro per il mondo. Vicino a un grande uomo c'è sempre una grande donna o viceversa?

0: cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per l'aeroporto.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Stop.
5: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
6: VRN, VRN. VRN Radio.

0: dalle Alpi alla tavola è un attimo, perché c'è un piatto, ne parlavamo anche nel fuori onda con Giallo, che io non ho mai sentito nominare, però sembra essere tipico della cucina friulana, ha un nome molto particolare, quindi assieme a Giallo tra pochissimo parleremo del frico con patate. Restate con noi a Verdi Bianchi e Rossi.
1: Voi

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot.
2: Ora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.

0: Questo è il suono del lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici. Quando arriviamo in questa parte del programma c'è veramente da leccarsi i baffi, perché ci andiamo un po' a immergere nella cucina, nelle eccellenze della tavola e del Made in Italy. Ancora ciao al nostro Giallo. Ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti.
0: E oggi parliamo di un qualcosa di particolare. Io sinceramente non avevo mai sentito parlare di questa ricetta. Frico con le patate, giusto?
1: Sì, il frico con le patate è la bandiera della cucina friulana. Quindi siamo proprio nel nord Italia. È un tortino a base di formaggio locale che tradizionalmente è il montasio, uno dei quei prodotti più apprezzati in regione, che si può trovare con varie stagionature, quindi bassa, media, alta e molto estrema stagionatura. Sì. Prima si cucinano le patate con la cipolla, poi quando sono ben morbide si unisce il formaggio. Il frigo è pronto quando? Quando il formaggio ha una bella crosticina dorata sopra.
0: Sai che penso di aver visto le immagini sui social di questo frigo?
1: Potrebbe essere, sì.
0: Secondo me è anche molto instagrammabile.
1: Sì, rende molto bene. Anche le varie fasi della preparazione rendono molto bene su Instagram, sicuramente. È meglio mangiarlo un pochino caldo, si serve dappertutto in Friuli. Una variante, per esempio, molti aggiungono mele, porri e speck.
0: Per dare anche un tocco un po' agrodolce,
1: esatto,
0: la cosa.
1: Esatto.
0: O solo dolce?
1: No, ma anche agro, perché i porri, sai, un po' sono un po' più dolci. Sì, no, in effetti forse lo speck dà quella cosa di saporito, di sapido, di più sapido. Non scordiamoci di accompagnare il tutto con un bel bicchiere di vino rosso.
0: Che quello non fa mai male, anche col frico del Friuli Venezia Giulia.

0: E anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio come sempre, cari amici, perché siete una parte fondamentale del nostro programma. Io sono Francesca Romana Macri, ringrazio Gianluca che è stato con noi oggi e vi ricordo che noi ci risentiamo domani nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Gelo sull'accordo tra USA e Iran firmato da Trump mercoledì scorso a Versailles. I negoziati diretti tra Washington e Teheran, che si sarebbero dovuti avviare oggi in un resort in Svizzera, sono stati rinviati. Lo ha annunciato il governo di Berna, che non ha indicato nuove date per i colloqui. Per il momento il vicepresidente USA non partirà, conferma la Casa Bianca. Dall'Iran arriva una sorta di avvertimento: restiamo fermi nel rispettare le condizioni e le linee rosse stabilite, nel difendere gli interessi della nazione iraniana, ha dichiarato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore del regime islamico, mentre si fa sentire anche la guida suprema. Non ero d'accordo, ma ho dato l'ok. Trump era disperato e voleva l'intesa, ha detto Khamenei. Intanto riprende il traffico nello stretto di Hormuz. Dopo 100 giorni di attesa, passa anche la nave Grande Torino di Grimaldi. Sala da almeno 18 morti il bilancio dei raid notturni lanciati dalle forze di Israele nel sud del Libano. L'esercito di Tel Aviv conferma di aver colpito infrastrutture e terroristi di Hezbollah, spiegando che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sciita. Parole di fuoco arrivano dai ministri di estrema destra del governo israeliano. Ora tutto il Libano deve bruciare, scrive su X il titolare della sicurezza Ben-Gvir. Di fieco il ministro delle finanze Smotrich. È ora di aprire le porte dell'inferno. Scontro tra due auto sulla strada provinciale in provincia di Bari. Drammatico il bilancio: morta una bimba di 4 anni, grave la mamma di 38 anni che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico del capoluogo pugliese. Ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime anche in Sicilia: un 15enne morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa. Ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dello scontro avvenuto in prossimità di una rotatoria. Il mondo del calcio piange Igor Protti, morto all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo la famiglia sui social con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Messina. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: VRN Radio. VRN Radio. La tua radio.

0: il caffè.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Info Mobilità.
2: Nuovamente bentrovati con l'informazione con il traffico in tempo reale di Astral Info Mobilità, servizio della Regione Lazio. Al momento viabilità scorrevole sulle carreggiate del grande raccordo anulare, comprese le maggiori consolari in entrata verso il centro. Da segnalare un incidente sulla via Appia altezza Frattocchie con code nelle due direzioni. Passiamo al trasporto pubblico. Sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma-Viterbo proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura. Il servizio è parziale interrotto tra le stazioni di Ballerano e di Viterbo, con bus sostitutivi tra le stazioni di Vignanello e Viterbo. Tornerà a regolare dal 7 settembre. Sempre sulla tratta urbana, ricordiamo inoltre che da oggi e fino al 6 settembre le fermate di Grotta Rossa e Due Ponti sono chiuse al servizio viaggiatori, ma aperte per consentire l'attraversamento pedonale tra i due lati della sede ferroviaria. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala e buon viaggio.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 13:59.

caldo, decisamente possiamo dire che caldo weekend. Benvenuti, eccoci qua alla puntata, quella del lunedì. Siamo belli temprati, pronti, carichi. Allora apriamo l'ombrellone e si parte con Tipi da spiaggia. Don't

Beh, in questi giorni fare sport non è facile, sicuramente, con sto caldo, mannaggia, in estate. Poi magari se vai in palestra, dove lì c'è l'aria condizionata e così via, si riesce a fare sport. C'è qualcuno che è proprio assolutamente allergico allo sport, ma questo adesso è stato confermato anche dalla scienza. L'anafilassi indotta dall'esercizio fisico esiste per davvero. È una sindrome rara che provoca delle reazioni allergiche, ma anche dicono piuttosto severe, durante lo sforzo fisico. In particolar modo se praticato subito dopo i pasti, subito dopo mangiato. Quindi, ecco, esiste l'allergia allo sport. È un po' la malattia di Paperino, no? Ecco, che starebbe sempre lì in relax. Un po' mi sento anch'io un Paperino.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Stop!
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più...

0: Abbiamo parlato prima di Paperino, questo invece è un papero mondiale, anche Paperino lo è in realtà. Questo si chiama Merlin ed è un papero che passeggia tranquillo per Città del Messico indossando la maglia della nazionale ed è diventato un po' la mascotte, quella non ufficiale del Mondiale 2026, e sta diventando virale forse più della mascotte, quella vera, quella che avevano scelto. Evviva Merlin!
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot. La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
7: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
8: Your radio station.

Ma chi l'ha detto che l'intelligenza artificiale serve solo per scrivere testi e creare immagini? No, fa un sacco di altre cose. Ad esempio, questi tecnici dell'Università della California hanno sviluppato un naso artificiale, un olfatto digitale per riconoscere i cibi scaduti ed eventuali allergeni. Cioè, sei allergico a qualcosa, questo naso annusa per te e poi ti dice: no, guarda che c'è dentro sta cosa che a te farebbe male, ecco. Oppure appunto sarebbe in grado anche di riconoscere cibi scaduti, quindi lo togli dal frigo, c'è il dubbio, lo fai annusare dall'intelligenza artificiale e capisci se lo puoi mangiare oppure no. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: Ma sono molti, lo sapevamo, no? I pensionati che se vanno in Portogallo. In Portogallo, perché lì insomma le tasse sono molto più basse, soprattutto per i pensionati. Quindi uno dice: guarda, con i soldi che porto in Portogallo, adesso scusate il gioco di parole, vivo molto meglio che non in Italia. Ecco, basta, adesso non è più il Portogallo, non c'è il mare, non c'è il sole, non c'è il caldo tutto l'anno, ma si sta bene, c'è efficienza, c'è stabilità e c'è convenienza. Sto parlando della Slovacchia, che sta diventando un nuovo paradiso fiscale per i pensionati italiani. Io ci sono stato diversi anni fa e ricordo bellissima Bratislava, tra l'altro una cittadina fantastica. Ecco, ci sono dei cavilli legali molto vantaggiosi per alcune categorie che permette insomma di avere un'esenzione pressoché totale dalle tasse. Non serve aggirare nessuna regola né inventarsi degli escamotage, ma basta seguire la legge e ti tieni tutti i soldini senza pagare le tasse.
1: Pipi da spiaggia.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

nel silenzio di mille parole. C'è chi sogna senza fare rumore, e adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida emozione che mi fa soffrire. Nel silenzio di mille parole,

0: silenzio di mille parole. Tra tanta gente vedo ancora il tuo nome. E adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare. Ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone tutto da rifare.
1: International Independent Italian, WRN Radio, listen to around the world. Yeah!

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
15: Sono le 15.
16: VRN Radio.

Ma vuoi vedere che è stato questa nuova dieta americana che insomma l'ha messo di cattivo umore? Sto parlando del presidentone, ecco, di Donald Trump. Non riguarda lui direttamente, ma il suo entourage. Ecco, questa nuova dieta che è stata lanciata prima da Kennedy Jr. E che ha conquistato appunto un po' tutti i membri del governo. Un regime alimentare che, voglio dire, non è proprio leggerissimo, ma dicono fa molto bene, fa perdere anche parecchi chili, e sto parlando di questa abbinata Clauti e Bisteccona, che dicono faccia bene, insomma. Quindi poi hanno detto dobbiamo mettere da parte tutti gli alcolici e gli zuccheri. Lo stanno provando molti membri del governo, secondo me, ecco, visto l'umore forse anche lui.

Ah, quando la tradizione si tramanda nel tempo, e sto parlando di questo evento che si tiene nel Regno Unito, il Royal Ascot, l'evento ippico più famoso, prestigioso, ma soprattutto più glamour del Regno Unito. Sono 5 giorni di corse di cavalli che si tiene ogni anno a metà giugno, appunto nell'ippodromo di Ascot. È stata creata questa competizione nel 1711 dalla regina Anna, e da allora insomma non hanno mai smesso praticamente, ed è molto legato alla famiglia reale britannica. Re e la regina vi partecipano per tradizione ogni giorno, arrivano in carrozza sul tracciato prima dell'inizio delle corse. Ecco, e lì non è soltanto una corsa di cavalli, ma anche un evento di moda, e molto rigido nel dress code, tanto che i cappellini che le donne devono indossare sono diventati, ecco, un motivo di attenzione, forse più dei cavalli, cioè, ma chi se ne frega chi è arrivato primo, ma questi cappellini indossati dalle signore, l'accessorio di punta. Quest'anno, tra l'altro, il cappellino più bello ce l'aveva naturalmente lei, la principessa Kate.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

Ah, il caldo, sì, sì, lo sentiamo un po' dappertutto, qualcuno lo sente anche un po' di più, ci sono città che sono più calde, meno calde, certe, come dire, sono anche più hot delle altre, anche se in realtà quello che vi sto per raccontare non riguarda le temperature meteorologiche, ma il tasso di relazioni extraconiugali e flirt estivi stilato da, una piattaforma di incontri. Allora, attenzione, già vi dico che le città più hot si trovano al nord, ma vediamo insieme velocemente questa classifica. Io partirei, insomma, diamo un'occhiata verso le parti basse della classifica, dove ad esempio Roma, la capitale, è soltanto in 19esima posizione e comunque una nuova entrata. Come nuova entrata è anche Brescia in 16esima posizione, poi andando su Venezia in 13esima posizione tra le città più dove si fanno il maggior numero di scappatelle, e poi 12esima per Bologna, Trieste, Verona in 10ª posizione, 9ª posizione per Monza, 8ª per Rimini, 7ª per Bolzano, che è la sorpresa di questa classifica perché compie un balzo dal 15esimo posto al 7º, 6ª posizione per Firenze, 5ª per Padova, 4ª posizione per Milano, che sale di ben 4 posti questa classifica. Bergamo guadagna una posizione rispetto al 2025, si trova in 3ª posizione. Attenzione, andiamo in Sardegna con Sassari, 2ª posizione, e si conferma al 1º posto per il 2º anno di fila tra le città dove c'è il maggior numero di scappatelle, Vicenza.

Continuiamo con le classifiche, sì, perché ne abbiamo parlato, mi ricordo, lo scorso anno, e anche quest'anno è uscita la classifica delle città più instagrammabili d'Italia. Mamma mia, addirittura queste, insomma, quelle dove fai le foto, le posti su Instagram e vengono meglio, spiegato in termini molto molto molto semplici. Allora, non si trova in Sardegna, non si trova in Sicilia e manco in Puglia. La regina degli scatti è Positano, e naturalmente sulla costiera amalfitana, ed è una delle mete più fotografate d'Italia e dove le foto riescono anche meglio.

0: hit station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: che male.
1: È importante tenersi idratati in queste giornate calde, mi raccomando, tanta acqua. Ecco, ma quali sono le bevande più gettonate, come dire, anche qua è arrivata la classifica per l'estate 2026. Allora, vanno alla grande tè e infusi, rimangono in assoluto tra le bevande più amate e consumate. Tra l'altro si sono evolute con degli aromi particolarmente sofisticati, cioè bevi un tè adesso non sa di tè, sa di tutt'altro, ma va bene, insomma, va bene così. Naturalmente noi stiamo parlando di bevande che si acquistano al supermercato, quindi non abbiamo inserito in questa classifica l'acqua naturalmente, o quello che ci possiamo preparare tranquillamente a casa. Stanno andando molto bene anche gli energy drink, che insomma ci danno un po' di carica, un po' di energia, ma anche i soft drink classici, le classiche bevande gasate come la Coca-Cola, la Pepsi, la Fanta, insomma l'aranciata o mille altre varianti. Con una crescente preferenza del pubblico verso le varianti senza zucchero. E poi aumenta la richiesta di alternative alcol free nei bar e nei locali. Per chi insomma vuole un po' di raffinatezza, ma non vuole rinunciare al gusto, ma cerca di evitare l'alcol, che non è assolutamente una buona cosa, bere alcolici in queste giornate torride.

0: io mi sono portato la borraccia con la bustina in infusione e non manca mai, ci vuole in questi giorni per rinfrescarsi. Siamo in chiusura, grazie a tutti, ci risentiamo domani, ciao da Ivano Visonà.
1: VRN.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il raccordo anulare, coda in carreggiata esterna tra Laurentina e Diramazione Roma Sud, mentre in interna auto in coda tra Flaminia e Salaria. Sul tratto urbano della A24 circolazione regolare, ad eccezione di alcuni rallentamenti ad altezza Tor Cervara in direzione del raccordo anulare. Infine, per il trasporto pubblico, sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma Viterbo proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura. Il servizio è parzialmente interrotto tra le stazioni di Vallerano e Viterbo con bus sostitutivi tra le stazioni di Vignanello e di Viterbo. Il servizio tornerà regolare dal 7 settembre. Sempre sulla tratta urbana ricordiamo inoltre che da oggi e fino al 6 settembre le fermate di Grotta Rossa e Due Ponti sono chiuse al servizio viaggiatori ma aperte per consentire l'attraversamento pedonale tra i due lati della sede ferroviaria. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, in chiusura un messaggio di sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:02.
0: URL Radio.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi in quello che è il nostro consueto orario appuntamento, dove trattiamo tanti argomenti all'interno del nostro magazine, con ovviamente tanta musica da ascoltare. Tra poco, come primo argomento, parleremo subito della città eterna, cioè Roma, che è una delle città più belle del mondo. Ovviamente ce ne vantiamo di tutto questo, ma a quanto pare per molti turisti c'è un dettaglio che continua a stonare parecchio.

Cari amici di The Mag, quando si pensa a Roma vengono in mente dei posti meravigliosi, tipo il Colosseo, la Fontana di Trevi, Piazza Navona. Eppure una recente analisi basata su migliaia di recensioni che si possono trovare online racconta anche un'altra faccia della capitale. Secondo appunto questo studio, Roma figura tra le città che ricevono più critiche da parte dei visitatori per quanto riguarda la pulizia, la manutenzione urbana, ed è un dato che fa discutere, perché parliamo di una delle destinazioni turistiche più amate, no, del pianeta. Ogni anno, in ogni periodo dell'anno, ci sono tantissimi milioni di turisti che vengono appunto a vedere la capitale. La cosa interessante è che spesso chi arriva a Roma resta incantato, no, da tutta la bellezza che può vedere ad ogni vicolo, ad ogni strada, ma allo stesso tempo nota problemi come rifiuti, degrado, manutenzione non sempre all'altezza del patrimonio storico che la città custodisce. Forse il paradosso è proprio questo: Roma riesce ancora a far innamorare milioni di persone nonostante queste imperfezioni, ma chissà quanto potrebbe essere ancora di più, no, straordinaria questa città se riuscisse a risolvere davvero questi problemini che si possono leggere appunto su internet, ma si possono anche vedere.

0: And I wanna talk about
1: on your radio.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
6: Non è un gioco.
7: VRN Radio. Più l'ascolti,

andate ogni tanto al cinema, cari amici di The Mag? Vi vedete qualcosa di bello? Soprattutto in questo periodo, almeno per quanto mi riguarda, stanno uscendo dei bei film, nominando ovviamente Michael Jackson, ma ce ne sono tanti altri che comunque, anche Obsession, no? Stanno avendo dei numeri abbastanza importanti. Immaginate adesso di andare al cinema a vedere un film accelerato, come magari facciamo delle volte per ascoltare un vocale su WhatsApp, il cosiddetto per due.

Amanti dei film, amanti del cinema, voglio raccontarvi una cosa che è successa per davvero ad un festival cinematografico in Quebec. Praticamente lì hanno deciso di proiettare un film in versione accelerata, come noi quando ascoltiamo dei vocali troppo lunghi su WhatsApp, invece di avere i due minuti integrali cerchiamo di accelerarli affinché durino un minuto, e hanno ridotto questo film da circa 100 minuti a poco più di un'ora. Non si parla di un errore tecnico, ma è stata quasi una provocazione culturale. L'obiettivo era proprio capire quanto le nuove abitudini digitali stiano cambiando il nostro rapporto con il tempo. Oggi ascoltiamo podcast e mettiamo la velocità aumentata, guardiamo film e video e mettiamo la velocità aumentata. È tutto molto rapido, no? Sui social, ma non solo. Spesso facciamo proprio fatica per questo a mantenere l'attenzione per lunghi periodi. La domanda che emerge è semplice: siamo ancora capaci di vivere un'esperienza lenta? Perché il cinema è nato proprio per questo, no? Tu vai al cinema, prenoti il biglietto, ti siedi, aspetti, compri popcorn, c'è la pausa, ha bisogno dei suoi tempi, non bisogna essere tutto velocizzato. Quindi hanno deciso di far capire un po' come sta cambiando il mondo, che non è una cosa bella, perché è stata una provocazione, non lo rifaranno mai più.

0: ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: The more you hear it, the more you feel it.

0: Vi piace andare al mare? Avete già fatto il primo bagno dell'anno? Ormai siamo entrati nel vivo, no? Di quella che è l'estate 2026, iniziata da pochissimo, anche se secondo me è iniziata già da inizio giugno. Ci sono state giornate veramente molto calde, tante persone hanno fatto i primi bagni appunto fine maggio, inizio giugno. Non è suggestione, non è poesia, ma neuroscienza, e diversi studiosi hanno analizzato proprio cosa accade al nostro cervello, al cervello della maggior parte delle persone, quando si trova vicino all'acqua, e hanno identificato uno stato mentale chiamato blue mind. In pratica, quando noi osserviamo il mare, ma anche un lago, un fiume, ma anche solo una semplice fontana, tutto questo aiuta il cervello a rallentare, diminuisce lo stress, rallenta il battito cardiaco, aumenta la produzione di sostanze legate al benessere, e la parte più sorprendente, secondo alcune ricerche, è che bastano circa 20 minuti. È come se il nostro cervello riconoscesse nell'acqua qualcosa di familiare, qualcosa di rassicurante, e ci sta perfettamente perché l'umanità, facciamo un po' di storia, è cresciuta, no, per migliaia di anni vicino a fiumi, laghi, coste, quindi quando abbiamo voglia di vedere un po' di blu è proprio il nostro cervello che bussa e dice: oh, ho bisogno di un po' di pausa.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: The Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Grazie a tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torniamo domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
2: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura su raccordo anulare, code in carreggiata esterna tra Laurentina e diramazione Roma Sud, mentre in interna auto in coda tra Flaminia e Salaria e poi proseguendo tra Tiburtina e Prenestina. Sul tratto urbano della A24 circolazione regolare, ad eccezione di alcuni rallentamenti ad altezza Tor Cervara in direzione del raccordo anulare. Per le autostrade rallentamenti in entrambe le direzioni sulla diramazione Roma Nord tra Settebagni e Fieno Romano a causa del maltempo. Sempre a causa del maltempo code anche sulla A24 Roma Teramo tra Castelmadama e l'intersezione con la 1 in entrambe le carreggiate, così come sulla 1 Roma-Napoli tra Guidonia e la diramazione Roma Sud. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17.
4: VRN Radio.
3: VRN, la radio dei numeri 1.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Info Mobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura sul raccordo anulare coda in carreggiata esterna tra Laurentina e la diramazione Roma Sud, mentre in interna auto in coda tra Casal del Marmo e Salaria e poi proseguendo tra Bufalotta e Prenestina. Sul tratto urbano della A24 auto in coda in direzione del raccordo anulare tra Portonaccio e Viale Palmiro Togliatti. Per le autostrade auto in coda sulla A1 Roma Napoli tra Colleferro e il bivio con la diramazione Roma Sud in quest'ultima direzione. In uscita da Roma code sulla via Flaminia tra Prima Porta e Malborghetto a causa del maltempo. Sempre a nord della capitale traffico bloccato sulla Tiberina a causa di un albero caduto per il maltempo che sta causando code tra Riano e Borgo Sant'Isidoro. Sempre a causa di un albero caduto per le condizioni meteorologiche, code in entrambe le direzioni anche sulla via Tiburtina tra Setteville e Albuccione. Da Dario Antolini a Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:58.
0: VRN Radio.
4: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Salve a tutti carissimi amici, ben ritrovati anche oggi su URN Radio, quest'ora alle 18, dopo la trasmissione bellissima Super Hits di Fabio Meli, che saluto. Mi sento un po' alto come volume, come mai? Ecco, bastiamo un po', grazie, scusatemi. Allora, ben ritrovati, dicevo, carissimi amici, sulle onde della musica alle 18, e diamo subito inizio alla trasmissione di oggi.

di Grover Washington del 1981 dall'album Wine Light, la versione che abbiamo ascoltato adesso invece è di Rebecca Angel dall'album Love, Life, Choice del 2021.

appunto 1994, questa bellissima ML in the Sunshine dall'album Life Thing It's Over del 1994.

0: radio station.
1: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
0: WRN Radio, the more you hear it, the more you feel it.
2: Prima abbiamo ascoltato Sade con Nothing Can Come Between Us dall'album Stronger Than Pride del 1988, Antonio DJ Fly sulle onde della musica.

del 1995, quella che abbiamo ascoltato si chiama Use Me, sulle onde della musica 1825. Continuiamo.

del 2023, questa bellissima Wind It Up con il featuring di Ron Pidley e John Pondel, combo appunto dall'album This Is The Good One.

0: radio station.
1: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima abbiamo ascoltato Soul Fruit di Brian Hughes dall'album And to Beauty del 1996 sulle onde della musica, ancora insieme

del 2022, questa Commotion di Lemek, appunto un brano, un singolo di Lemek. Continuiamo con George Benson.

Era il 1995. Il 1995, dicevo, un album bellissimo, 2020, che quello abbiamo ascoltato era appunto 2020, che dava il titolo all'album, di George Benson, un album coprodotto da Michael Sambello e Daniel Sambello, e la grandissima partecipazione di tantissimi artisti, tra i quali ne cito alcuni: Paulinho da Costa, Patton Austin, Michael Sambello, Marcus Miller, Nathan East, George Coleman e tanti altri. Quindi adesso facciamo notte se continuo. Bene, dunque, vista l'ora, anche se manca qualche minuto, sulle onde della musica a questo punto termina qui. Vi ricordo che sulle onde della musica va in onda tutti i giorni su VRN alle 18, lunedì, martedì e mercoledì in diretta, giovedì e venerdì due repliche ripescate dalle puntate precedenti, una sorta di ripescaggio, così, come si chiama, il termine adesso chiaramente non mi viene, quando è così, purtroppo. Bene, allora, bando alle ciance, vi lascio con i Matt Bianco, Half a Minute, e noi ci risentiamo chiaramente domani sempre alle 18 su

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura su raccordo anulare coda in carreggiata esterna tra Laurentina e la diramazione Roma Sud, mentre in interna auto in coda tra Casal del Marmo e Salaria, e poi proseguendo tra Bufalotto e Prenestina. Sul tratto urbano della A24 auto in coda in direzione del raccordo anulare tra Portonaccio e Viale Palmiro Togliatti. A nord della capitale traffico bloccato sulla Tiberina a causa di un albero caduto per il maltempo, che sta causando code tra Ariano e Borgo Sant'Isidoro. Sempre a causa di un albero caduto per le condizioni meteorologiche, code in entrambe le direzioni anche sulla via Tiburtina tra Settevile e Albuccio. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18:58.
0: URL.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

magari anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Stop! Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì, e te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot. Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
17: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
16: Aiutaci a fermare questa vergogna.
18: Sono le 20 e un minuto.
19: URN Radio.
20: WRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: VRN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Una matita. Basta una matita come pretesto per uscire. Virginia Woolf vaga per Londra, anonima tra la gente, e trasforma quella passeggiata in una delle prose più belle del Novecento. Su e giù per le strade di Londra, tradotto da Giorgio Podestà e con prefazione di Nadia Fusini, arriva ora ai lettori italiani nella collana Parva di Grafe.it. Un classico che non finisce mai di sorprendere.
1: Da leggere.
5: Sono Marilu Mengoni, biologa nutrizionista, dottoressa in psicologia e ideatrice del metodo della psicoalimentazione. È uscito il mio nuovo libro Menopausa con Grinta, ritrovare energia, benessere e forma fisica con la psicoalimentazione, pubblicato da Terra Nuova Edizioni. Un libro dedicato alle donne che vogliono vivere menopausa, perimenopausa e postmenopausa con più consapevolezza, vitalità e fiducia nel proprio corpo.
1: Da leggere.
6: Sono Marco Caneva, autore di Lucky, storia di due destini inseparabili, edito da Book Road Edizioni. Dalla mia esperienza come volontario ed educatore cinofilo, una storia sull'abbandono di animali e di persone, ma anche di amicizie e di rivalsa. Una storia che ci ricorda che aiutare gli altri è aiutare se stessi e che la vita ci può donare una seconda possibilità.
0: Da leggere.
7: Vi parlo di Squilibro, un romanzo scritto da Gianfranco Contini, edito da Edizioni Il Viandante. La narrazione scava nell'oscurità della mente umana. Il protagonista possiede una sensibilità fuori dal comune che lo costringe a un confronto serrato con i propri demoni interiori. In questo percorso è affiancato da uno psicoterapeuta che appare impotente, incapace di comprendere o di curare un disagio così profondo e squilibrato.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
8: Sono le 21.

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
3: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Spot! Chiama Stefania.
5: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
4: Ora però posso chiamare senza auricolare?
5: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
4: Ma io non ti butterei mai.
5: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
6: VRN Radio, più l'ascolti,

State ascoltando la vostra Giorgina con Shake It, dove il presente e il passato si abbracciano perché le emozioni non hanno tempo.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: VRM Radio. Bellissima. VRM Radio.
4: Your radio station.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
11: Sono le 22.
12: VRN Radio.
13: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: URN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: I got stuck, glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck, head in a daze.

0: CVRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
15: Sono le 23 e un minuto.
16: URL Radio.
17: Vibes. Vibes. Vibes. Connection. Welcome. This is Vibes.
18: Eccoci. Welcome back, boys and girls. Ci siamo. Anche questa settimana una nuova puntata di Vibes. Io sono Roberto Davi, grazie per essere qui. Come al solito suoneremo nei prossimi 58 minuti, minuto più, minuto meno, quello che a noi piace di più, vale a dire una selezione di musica disco, funk, soul, R&B e new soul. Quest'oggi vogliamo portare all'ascolto, in apertura del nostro show, un motivo di origine italiana, Paradise di Change.

L'eleganza della musica Made in Italy in apertura di Vibes. Questa settimana abbiamo ritrovato l'accoppiata Malavasi Romani, che insomma già sul finire degli anni 70 si fecero notare in collaborazione con un tipo americano di nome Jacques Petrus per il progetto Peter Jack Band. Nel 1980 appunto nacquero i Change e da lì la storia della disco Made in Italy. Proseguiamo al nostro incontro di questa settimana ritrovando una delle voci che io preferisco in assoluto. Lei è Chaka Khan, la sua Never Miss the Water.

Never miss the water. Non dimenticare l'acqua. Ai fiori però. Va bene, questo è un singolo di Chaka Khan che non avevamo ancora avuto modo di suonare qui all'interno di Vibes. Ci è capitato spulciando l'archivio all'album in questione, quindi abbiamo pensato bene di suonarlo e di suonarcelo anche per le mie orecchie. Adesso andiamo a ripescare invece un motivo un po' più tranquillo. Keeping Love New, il lavoro di Howard Johnson. Kiss.

Keeping Love New. Siamo arrivati nel momento romantico, quando la parola love imperversa all'interno dei vibes, quindi non è solo una soluzione italiana alla Festival di Sanremo parlare di sole, cuore, amore, ma spesso e volentieri capita anche nelle canzoni che andiamo a pescare nel vastissimo repertorio di cui tratta Vibes. In onda ogni 7 giorni qui sulla vostra Radio del Cuore, io sono Roberto Davi, ancora una volta grazie per essere qui. I prossimi 4 minuti con Hailey, Jasper Hailey.

Accendi, accendi! Accendi le luci strobo, vai! Ogni tanto ci vuole. Questo era Call On Me, il nuovo lavoro di Babe Rexha. Suoni ai quali non siamo abituati qui all'interno di Vibes, ma i nostalgici di una trasmissione che andava in onda qualche anno fa come Disco Train, se la ricordano. Va bene, Baby Rexha, vi chiederete perché abbiamo suonato questo disco, perché fa parte di selezioni che negli States hanno al loro interno anche questi personaggi pop che vengono assimilati anche al sound che spesso e volentieri suoniamo qui in Vibes, anzi sempre, come questo di Evelyn Champagne Kings.

Abbiamo lasciato le stroboscopiche accese qui in studio per I'm in Love di Evelyn Champagne King. Qui siamo agli inizi degli anni 80 e i nostalgici di un certo tipo di dance music che non si poteva già più chiamare disco perché era ufficialmente deceduta nel 1979. Se la ricorderanno molto bene, un personaggio che appunto ha Champagne come nomignolo all'interno del suo nome e cognome, non sappiamo dirvi perché, probabilmente le piaceva questo genere di bevanda. Non si può certo definirla stupida, eh. Va bene, è uscito il nuovo album di un personaggio incredibile, di origini franco-caraibiche, che risponde al nome di Eddie Oasis. Doppio album, 15 brani dal titolo Lotus Glow. Questo è un singolo estratto, 460.

VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti. Vibes. Connection. Welcome. This is Vibes.

0: Attualmente pianista di grande livello, devo dire, ma anche cantante in questo caso, che ha fatto uscire il suo nuovo album. Non so cosa ho mangiato oggi prima di venire qui in radio. Si intitola Be The Change, lo consiglio decisamente a tutti gli amanti di questo genere musicale, con musicisti di spessore, gente che ha suonato anche con gli Chic, con Gino Vannelli, insomma, decisamente una band di calibro ad accompagnare questo suo nuovo album. Ovviamente questa era una cover di un pezzo di Roger Nelson da Minneapolis, meglio conosciuto come Prince, vale a dire I Will Die For You. Abbandoniamo Gerald Lawson e ritroviamo un pezzo che quando uscì qualche anno fa, devo dire, mi fece girare la testa, quasi come le migliori fidanzate nella mia carriera di Latin Lover. Ryan Rammers, questa è Black Beatles.
1: Black Beatles in the city, be back immediately to confiscate the money.

The Black Beatles, Scarafaggi Neri. Beh, l'abbiamo ripescato oggi dopo anni, il singolo di Ralph Ramos insieme a Gucci Mane, Ralph Ramos, che è un personaggio che continua comunque ad incidere i suoi singoli anche se non ha più raggiunto le vette, almeno in classifica, della canzone che abbiamo appena ascoltato, Queen Vibes, che prosegue con un duo che nel 1995 arrivò nelle prime 5 posizioni di

Tell Me, Tell Me. Dimmi, dimmi. The Groove Theory, questa è una band, anzi sarebbe meglio definirli per quello che erano, vale a dire un duo, composto dal cantante Amel Lario, che spesso e volentieri abbiamo incrociato qui all'interno di Vibes con i suoi nuovi singoli, e un altro cantante e produttore ovviamente statunitense di nome Bryce Wilson. Abbiamo detto, raggiunse le prime 5 posizioni all'interno della classifica di settore di Billboard, fu il loro unico grandissimo successo nel 1995, poi di lì altre cose ma niente più. Frizzi Lazzi e Cotillon, che invece ha vissuto ed ha avuto questo personaggio che ormai si è ritirato dalle scene nonostante qualche sua collaborazione live in giro per il mondo con ciò che rimane dei Crusaders. Stiamo parlando di un chitarrista all'epoca che divenne di grandissimo successo quando poi la sua etichetta discografica sul finire degli anni 70 lo fece uscire con il nome di Ray Parker Jr. and Radio. Ed è proprio da uno di questi lavori che oggi andiamo a ripescare qui all'interno di Vibes una delle canzoni che a mio parere rispecchia fedelmente l'abilità e il genio di questo personaggio USA, Ray Parker Jr., More Than a

Mi manca la Gap Band. Un sacco di bei motivi negli anni Ottanta. Oggi siamo andati a ripescare una delle loro situazioni musicali più tranquille. Era Outstanding. Dico mi manca perché oramai la Gap Band non si fa sentire da più di 25 anni e quindi devo dire che credo le cose siano terminate. Andiamo nel 1974 e lo facciamo ripescando un altro personaggio di grande successo dell'epoca, Mr. George Michael.

Tiger Lifted. Adesso non si parla più di lifting. Va bene, va bene. Lui non ci pensava di certo. George McRae, molti se lo ricorderanno, protagonista di un grandissimo successo mondiale come Rock Your Baby. L'album dal quale abbiamo estratto questo singolo appena terminato era proprio lo stesso, quindi 1974. Sono passati quasi 50 anni, per bacco. Yasmin Lessie, il prossimo.

Numbskulls, eccolo qua il lavoro di Yasmin Lacy, ridendo, scherzando e cantando anche. Siamo arrivati in fondo anche alla puntata di questa settimana, non mi rimane altro da fare che ringraziarvi per essere stati con noi qui in radio ancora una volta con le sonorità di Vibes, che torneranno evidentemente puntuali fra 7 giorni, sempre qui, puntuali, sempre con me alla conduzione. Grazie a tutti, vi lascio con l'ultimo disco di oggi, Xscape, Just Kicking It. Bye bye.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.
17: Spot!
18: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
19: È mezzanotte.
20: URL Radio.
21: Web Radio Network Night, la notte.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: Web Radio Network Night, la notte.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
4: È l'una e un minuto.
5: Due.

0: Buon martedì a tutti e ben ritrovati al Comedy Radio Show. Ciao Ale, ben trovato anche a te.
1: Ciao Ale, ben tornata anche a te, ben trovata. Come stai?
0: Ci siamo, Sto meglio, ieri ho avuto un po' di difficoltà, devo dire la verità. Oggi sono carichissima.
1: Dai.
0: Martedì 16 giugno, tra poco la storia mai raccontata. Dove ci porti?
1: Andiamo nell'antico Egitto, da Cleopatra, che aveva un segreto per riconoscere le persone, che però non funzionava mai. Poi vedremo bene la mia fonte che documenti mi ha
0: dato. Quindi che segreto è? Vabbè, poi ce lo spiegherai. Poi continueremo con il manuale di sopravvivenza. A cosa dobbiamo sopravvivere oggi?
1: A chi ti dice ti devo dire una cosa e poi sparisce.
0: No,
1: sai quelle persone che è un po' anche un caso umano. Devo dire che il manuale ogni tanto serve per risolvere i problemi, i casi umani.
0: Che creano i casi umani.
1: Esatto.
0: Sì, sì.
1: Quindi ti devo dire una cosa. Lo sai che io lo faccio apposta a una mia amica, ad esempio, che
0: perché
1: soffre.
0: Impazzisce.
1: Sì, lei, però glielo faccio apposta. Quindi io sono un caso umano, glielo faccio apposta a lei.
0: E non
1: perché
0: ti
1: lei
0: crede
1: impazzisce.
0: Neanche più.
1: No, infatti.
0: Vabbè, poi continueremo, anzi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le frasi sui muri.
2: Baby, lo vedi sulla mia faccia, tutto ciò che non dico. Per non

0: La storia mai raccontata ve la raccontiamo noi qui al Comedy, anzi ce la racconta il nostro Alo che, come sempre, vi ricordo, ha delle fonti segretissime che non ci può rivelare.
1: Un giorno rivelerò, ma quando lo rivelerò vuol dire che non potrò più raccontarvi storie mai raccontate.
0: Quindi no,
1: quando,
0: allora non ce lo dire, non ce lo dire, e parlaci di Cleopatra, se non sbaglio. Andiamo in Egitto.
1: Sì, andiamo in Egitto, nell'antico, dalla regina più potente del mondo antico che aveva la memoria dei nomi di un condominio, quindi non si ricordava niente. Lei aveva un segreto per riconoscere...
0: Ah, pensavo che aveva la memoria che si ricordava i nomi di un intero condominio.
1: No. Perché tutti conoscono Cleopatra come donna di potere, fascino, strategia, certo, intelligenza, anche bellezza. Quello che nessuno sa è che aveva un problema gigantesco. Non ricordava i nomi di nessuno. Zero, niente, nemmeno...
0: Ma questo te l'ha detto la tua fonte.
1: Ma certo, ovviamente, nemmeno dei suoi consiglieri più fidati. Qual era la sua tecnica segreta? Per sopravvivere a corte, immagina la corte di Cleopatra, quanta gente c'era. Cleopatra aveva inventato un metodo tutto suo: dare soprannomi alle persone in base alla prima cosa che notava.
0: Ma io sai che lo faccio veramente?
1: Se ti scordi il nome...
0: Io non mi ricordo i nomi di nessuno. Sarò una discendente di Cleopatra.
1: Molto probabile. Beh, un po' hai i tratti somatici nubiani, egiziani.
0: Uguali.
1: Allora, qual è però il problema di questo trucco? Che notava sempre cose sbagliate. Quindi, che ne so, il generale Marco, quello con le sopracciglia. Il tesoriere, Moneta. I soprannomi. L'ambasciatore greco, Sandalo.
0: Ci sta.
1: Il filosofo, Barbetta. Giulio Cesare, quello che parla tanto.
0: Sì, perché Cleopatra era aveva parenti a Milano,
1: Sì, questo lo sappiamo.
0: Mediolanum,
1: però questo,
0: che questa era doveva essere creato.
1: Mediolanum fondata dagli egizi. La scena, diciamo, una scena cult, no? Una scena che funge da esempio. Durante un ricevimento ufficiale, Cleopatra deve presentare i suoi ospiti. Si avvicina al primo, lui è... sopracciglia.
0: No.
1: Il generale si inchina, imbarazzato. Poi indica l'ambasciatore, e questo è Sandalo. Che viene da un posto con molte pietre. L'ambasciatore annuisce, confuso. Cesare la guarda malissimo, lei sorride come se fosse tutto normale. Il problema quotidiano qual è? Che la situazione peggiora quando due persone hanno lo stesso dettaglio. Due consiglieri con la barba, entrambi barbetta.
0: No.
1: Due soldati alti, alto 1 e alto 2. Due donne con la treccia, treccia e treccia ma diversa. La corte viveva quindi in un caos totale. Colpo di scena. Un giorno Cleopatra decide di risolvere il problema. Si fa preparare un papiro gigante con tutti i nomi della corte.
0: Ma infatti stava a dire,
1: l'antico
0: di
1: gobbo.
0: Erano pieni di papiri.
1: Lo studia per ore, lo ripete, lo memorizza, se lo tiene là, veramente tipo gobbo. Il giorno dopo entra in sala del trono, pronta. Ah, finalmente. Guarda il primo consigliere, sorride e dice: buongiorno.
0: Sopracciglia.
1: Aveva dimenticato tutto. E quindi ricordatevi, se Cleopatra, regina d'Egitto, non ricordava i nomi, voi potete stare tranquilli quando chiamate qualcuno. Ehi, è storia antica.
0: Carissimo!

0: dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot!
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: VRM, VRM. VRM Rai.

0: raccontata, e chi lo sa che c'è un motivo se qualcuno non ce l'ha mai raccontata. Cleopatra a quanto pare era smemorina, cioè sì, aveva un problema con la memoria, dava soprannomi a tutti quanti. Questo lo dice Alo, o meglio lo dicono le sue fonti.
1: Io lo riferisco,
0: no,
1: io mi limito a leggere dei
0: per
1: documenti
0: carità
1: che mi vengono forniti.
0: Per
1: non è
0: carità,
1: che...
0: andiamo da Valeria e Simone, che mi pare averti dato parecchia corda.
1: Molta corda, infatti. Ciao ragazzi, allora Valeria scrive: dopo Cleopatra mi sento meno sola. Io al lavoro chiamo tutti amore, perché non ricordo un nome da settembre. Ho un collega che si chiama Amore da 2 anni. Amore comunque è bello,
0: no, non mi piace.
1: Invasivo.
0: Non mi piace, amore.
1: Vadente,
0: no,
1: invasivo.
0: No. Amio, non mi piace.
1: Amio.
0: No.
1: Poi Simone invece scrive: io faccio come Cleopatra, do soprannomi. Il mio vicino è Piantina perché lo vedo sempre annaffiare. Il problema è che ora non ricordo più il suo vero nome. Lo sai, a me è successo al contrario. Io avevo un cognome al liceo.
0: Senso avevi un cognome?
1: Scusami, avevo un soprannome che derivava dal cognome.
0: Avevo un cognome,
1: poi l'ho cambiato. Non ce l'ho più, ho il nome d'arte. Tipo Aldair, questi
0: sì,
1: sei i nomi brasiliani.
0: A caso.
1: Allora, il mio cognome è Bisogni, e quindi lo aveva cambiato questo mio amico in Possonni. Possonni.
0: Ma perché?
1: Perché faceva bello Possonni, Bisogni, Possonni. Quindi ero diventato Posso.
0: Mm.
1: Il mio soprannome al liceo era Posso. Un giorno un mio amico mi fa: Posso? Ti posso fare una domanda, Posso? E io dico: dimmi. Lo sai, ma come ti chiami? Aveva dimenticato il mio nome.
0: Posso.
1: Compagni, per me ero Posso.
0: Sì, ma ti posso dire la verità?
1: Posso
0: dire la verità.
1: Sì, sì, sì.
0: Sai quanti sono convinti che io mi chiami Alessandrina di nome di battesimo?
1: Ah, lo sai che effettivamente tu ti presenti spesso come Alessandrina.
0: Non lo faccio, cioè, è proprio talmente che mi ci hanno chiamato talmente tante volte. Una volta ero Alessandrina, ora sta diventando Alessandrona, che comunque è rimasto questo. E a volte mi sbaglio anche nella firma, pensa.
1: Davvero?
0: Metti sì. Alessandrina.
1: Lo sai, allora ti dico una cosa
0: sbaglio
1: velocissima. Mia zia, che per anni ho chiamato Marisa, zia Marisa che
0: non
1: saluto.
0: Si chiama Marisa?
1: Ho scoperto, ma lei si è sempre, zia Marisa, ho scoperto vedendola firmare che si chiama Marisina.
0: Vabbè, vabbè, però vedi.
1: È il contrario
0: è
1: tuo.
0: È il contrario, pensavo si chiamasse tipo Gertrude.
1: Bello.

0: Si prosegue tra poco con il manuale di sopravvivenza, perché dobbiamo sempre sopravvivere a qualcosa in questo lunedì.
1: O a qualcuno.
0: In questo che giorno
1: martedì,
0: è?
1: Martedì,
0: ecco,
1: anche di lunedì. Beh, allora, il manuale, allora, l'oroscopalo io lo leggo.
0: Martedì.
1: Però vale per tutta la settimana,
0: sì,
1: per
0: certo.
1: Tutta la vita. Come sopravvivere a chi ti dice ti devo dire una cosa e poi sparisce.
0: Ah, vero, vero, vero. When we-

0: www.clarte.it.
1: Spot.
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
0: Bellissima.
3: Più ascolti,

0: sopravvivere a tutti coloro che ci dicono ti devo dire una cosa e poi non ti dicono più niente, spariscono. Ce lo insegna il nostro manuale di sopravvivenza.
1: Sopravvivere a questa categoria umana che lancia la bomba e poi va offline. Una delle torture psicologiche più raffinate della comunicazione moderna. La persona che ti scrive o ti dice ti devo dire una cosa e poi scompare nel nulla. Qual è il problema? Che questa frase non è una frase, è praticamente un'arma. È un messaggio che ti entra nel cervello, si attacca e ci resta a vivere, lì come tipo batterio. Tu leggi ti devo dire una cosa e subito pensi, oddio, ho fatto qualcosa,
0: sì.
1: È grave,
0: sì.
1: È un pettegolezzo, è un debito, è un testamento, non lo saprai mai perché loro spariscono. Quali sono i segnali di pericolo? Quando è che capisci che sei in trappola? Quando? Dopo il messaggio vedi online, poi offline, poi niente.
0: Ah, fatto apposta.
1: La sequenza,
0: subito.
1: Sì, sì. Li scrivi dimmi, visualizzato, silenzio. Li senti attivi su altri gruppi. O, quindi oltre il danno anche la beffa. Pubblicano una storia su Instagram mentre tu stai morendo dentro. Rispondono dopo 4 ore con scusa, stavo facendo una cosa. Quale cosa? Non lo sapremo mai. Vediamo ora le strategie per sopravvivere a questi casi umani. 1. La tecnica del ribaltamento psicologico. Rispondi anche io. Non devi avere niente da dire, è solo per riequilibrare il potere. Metti sulla bilancia.
0: Non male.
1: Un bel anche io. Poi 2. La tecnica del che tipo di cosa? Domanda secca, chirurgica. Li costringe a specificare, si spaventano. Perché non se l'aspettano.
0: Secondo me l'indifferenza è il maggior disprezzo.
1: Vabbè, quello vale sempre. 3.
0: Devo dire una cosa, e
1: infatti,
0: sei tu che esci, non visualizzi.
1: E infatti al terzo posto c'è il terzo punto è la tecnica del silenzio vendicativo. Non rispondi.
0: Io.
1: Li lasci lì, è l'unico modo per far capire il dolore. 4. La tecnica del dramma controllato. Tutto bene, scrivi. Li metti nella posizione di dover rassicurare te, capovolgi la dinamica.
0: Perché cercano attenzioni, quindi forse alimenti.
1: Dipende, forse alimenti. Provatele tutte e 4.
0: E fateci sapere.
1: Vediamo la scena, ti arriva il messaggio, ti devo dire una cosa. Tu rispondi subito, dimmi. Loro visualizzano, poi spariscono. Passano 10 minuti, 20, un'ora, poi ti arriva, niente, ho trovato il caricatore. E tu hai perso 3 anni di vita.
0: Sì.
1: Quindi ricordate, amiche e amici del comedy, quando qualcuno dice ti devo dire una cosa, non è una cosa. È un sequestro emotivo e voi dovete solo sopravvivere.

spinge come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot.
3: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
4: Sono le 2:01.
5: URL Radio. The Comedy Radio.